radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ho dormito un tot,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Dimmi a domani per sempre.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo molto introspettivo che parla delle difficoltà nei rapporti, soprattutto di amori che finiscono e di quanto poi sia difficile affrontare gli abbandoni, le distanze, il ricostruirsi interiormente, soprattutto ritrovare una direzione. In questo libro a fare da sfondo c'è la bellezza dell'isola di Naxos. I protagonisti devono ancora approdare in questo luogo magico che è anche per Chiara Gamberale un luogo a lei molto familiare, e questo perché è legato alla sua biografia. L'ispirazione greca per questa isola dell'abbandono è anche il legame con il mito quotidiano che Chiara Gamberale ha. Ha un legame speciale con la Grecia, che non è solo una meta di vacanza, ma un luogo dell'anima. Questo lo si nota benissimo dall'isola dell'abbandono. Chiara Gamberale sostiene che la mitologia classica non appartenga al passato, ma che ognuno di noi incarni quotidianamente un archetipo antico. C'è chi vive come Arianna, chi come Teseo, chi si nasconde come il Minotauro. Nelle sue presentazioni ama spesso far giocare il pubblico chiedendo a quale mito sentono di appartenere. E in questo romanzo il riferimento ad Arianna e Teseo sarà molto esplicito, lo ritroveremo più avanti. Adesso riprendiamo la nostra lettura. Ilaria è impegnata in una conversazione telefonica difficile con un compagno, il padre del figlio avuto da poco, Emanuele, con il quale sta attraversando un periodo difficile. Riprendiamo la nostra lettura proprio da questa telefonata.

va bene, Damiano. Io sono confusa e tu sei turbato. Ma abbiamo un bambino meraviglioso. E a modo nostro ci amiamo. Non puoi buttare tutto all'aria per due messaggi. Te l'ho detto, Damiano. Quei messaggi per me sono stati solo una conferma di quello che ho sempre saputo, ma che incinta avevo fatto finta di dimenticare. E invece non posso dimenticare. Non vuoi, non è che non puoi. Non voglio e non posso. Per me, lo sai, non c'è una grande differenza. Oggi sono andata a quel gruppo che mi hai consigliata, sai? I Genisoli, giusto? Com'è andata? Non ci tornerò mai più. È gente che non si confronta, che preferisce parlarsi addosso. E però... Però? Però c'era una donna, Lidia, che ha detto una cosa. Che cosa? L'ha espressa in maniera confusa. O forse era turbata. Sorridono tutti e due, anche se sorridono stanchi, ognuno con il suo telefono vicino alla bocca. Ha raccontato che quando al quinto mese di gravidanza i ladri le sono entrati in casa mentre dormiva. E questo le ha fatto capire che dobbiamo essere onesti almeno con noi stessi quando abbiamo un figlio. Mi sfugge il nesso logico. Forse non c'era. Non tutti ne hanno bisogno. Sicura? Di che? Sicura di non aver bisogno di nessi logici, soprattutto in un momento come questo? Se sapessi di che cosa ho bisogno, non avrei bisogno dell'amore. Dunque, ne hai ancora bisogno? Che? Hai ancora bisogno d'amore? Certo. Sono felice di sentirtelo dire. Ma non so se ho ancora bisogno di te. È questo il punto. Sei solo tanto stanca, piccola. Tanto stanca. Buonanotte, Damiano. Chiude il telefono, prende il PC e lo sposta sul comodino in camera sua, accanto al letto. Poi torna in cameretta, solleva piano Emanuele e se lo porta di là. Si infila sotto alle coperte, stretta a lui, con l'avambraccio fa da cuscino alla sua testolina, con l'altro braccio prende il PC e lo apre. Entra nella sua casella di posta, cerca quell'indirizzo, lo trova. Lidia, le ripete nella testa alla fine del suo lungo, ingarbugliato, chiarissimo discorso. Se noi adesso che siamo solo all'inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri, oscuri desideri. Allora finalmente si decide. Comincia a scrivergli. Ciao Di, quanto tempo. In Asso, Naxos, luglio 2008. Fra 5 mesi, 3 settimane, 6 giorni, Stefano morirà. Ma lei non può immaginarlo, perché anche se da quando l'ha incontrato ormai 7 anni fa, tutti i giorni aspetta quel giorno, non significa che lo immagini. Anzi, proprio perché non ha il coraggio nemmeno di immaginare la morte di chi ama, forse ha la necessità di tenerla sempre presente, come per addomesticare un'idea esagerata che altrimenti non riuscirebbe a sostenere. E se l'idea esagerata sia che le persone muoiono, o non sia piuttosto che le persone nascono e a quel punto devono ingegnarsi per non limitarsi solo a quello, ma per provare a vivere pienamente, non lo capirà mai fino in fondo neanche quando 10 anni dopo diventerà madre. E comunque vicino a Stefano è tutto diverso. L'angoscia per quello che lui fa o non fa, o potrebbe fare, progressivamente si è mangiata il resto. La paura non è più un filo spinato fra sé e sé, fra i suoi desideri e i suoi fantasmi, come è sempre stata e come presto tornerà a essere. Ma quel filo ora è teso fra sé e lui,
fra quello che lei desidera e quello che lui combatte. Eppure adesso, sull'aereo che li sta portando a Creta, da dove partirà il traghetto per Naxos, a lei pare, per la prima volta dopo tanto tempo, di essere semplicemente quelli che sembrano. Un uomo e una donna innamorati in volo per Creta, da dove partirà il traghetto per Naxos. Adesso, se avesse con sé l'umorometro, la pallina fatalmente rimarrebbe fissa al centro esatto, perché non sono solo accesi gli occhi di Stefano, sono anche aggrappati a qualcosa che lui non aveva visto mai, una specie di consapevolezza. Sarà la nuova medicina, sarà il dottor Massimini, sarà stato il timore di perderla dopo quell'ultimo terrificante exploit che le due tipe con le due tipe in salotto. Ma Stefano da ormai quasi un anno non ha più avuto una ricaduta e non ha bisogno di stare benissimo per illudersi di stare bene. Ha ripreso ad andare allo studio anziché fare finta di lavorare da casa. Si lava, mangia. Se lei parla, la ascolta. Rilancia addirittura. Questo viaggio, per esempio, l'ha organizzato lui. Era da almeno un paio d'anni che non lo faceva. È lui che ha deciso di passare per Creta. Non l'abbiamo mai vista. È lui che ha trovato la camera a Naxos, ha studiato la mappa dell'isola, ha preso i biglietti con la carta di credito di lei, certo. Ma che importa? Il libro è andato bene. Mi hanno già dato l'anticipo per il seguito. Quello che è mio è tuo. L'importante è che tu stia meglio, amore mio, e che non dipenda dal caso o dal tempo lo stato d'animo con cui ti svegli e ti stringi a me, ma dipenda da te, da qualcosa di forte e inattaccabile dentro di te, che forte e inattaccabile faccia sentire così anche me. Anziché perennemente in bilico fra la possibilità di una casa e il freddo mondo dove ci spinge tutti l'abbandono e dove lui l'ha spinta e ripresa, ripresa e spinta così tante volte da averla convinta ormai che in ogni casa si infili da uno spiffero nascosto bene il freddo del mondo. E stare insieme non sia che uno dei tanti modi, senz'altro il più perverso, che la solitudine inventa per mascherarsi. Arrivano ad Heraklion verso sera e il traghetto per Naxos sarà la mattina dopo all'alba. Camminano e subito si perdono, come piace a loro. L'aria si fa viola cerimonia come solo in Grecia alle 9:30 può succedere. Arrivano a una fermata di autobus, si mettono dietro a una nonna fasciata di pizzo che tiene per mano una bambina in tutù. Salgono sull'autobus, arrivano al capolinea. E vediamo dove ci porta. Ho fame, anch'io. Facciamo che dovunque arriviamo mangiamo. Il primo ristorante in cui ci imbattiamo sarà il nostro. Pure se è una trappola per turisti? Pure. La nonna e la bambina scendono quasi subito, rimangono sull'autobus solo loro. Stefano le avvicina le labbra a un orecchio. Non è stupendo? Soffia. Non è stupendo desiderare di essere proprio dove siamo e con la persona con cui siamo? Non è per momenti come questo che si viene al mondo, occhi? L'autobus si ferma di fronte alla cattedrale di San Mena, che brilla fiera nella notte. Si infilano nella prima taverna che incontrano. È evidentemente una trappola per turisti. Li accoglie una ragazza bardata nel costume tradizionale, con un doppio grembiule ricamato e stretto in vita e un fazzoletto rosso sulla testa, che li invita a comprare un sapone all'oliva, una crema per le mani, una maglietta con una caricatura del Minotauro con gli occhi a cuore. Il traghetto parte alle 5 del mattino dopo e così possiamo dire di esserci persi anche a Creta, sorride lei. Lo sai che Heraklion è la 86ª città in cui ci siamo persi da quando ci siamo conosciuti? Dice lui. Davvero? E cominciano a contarle insieme. E ora c'è Naxos, dove al porto li investe come una promessa la luce di una giornata fresca e senza nuvole. Lo studio è al terzo piano di una casa sulla spiaggia di Pyrgaki, una lunghissima striscia di sabbia bianca dove non c'è niente a parte un minuscolo alimentari che vende melanzane,
feta, grissini e poco altro. La casa e l'alimentari sono di un vecchio con gli occhi di seta nera, che parla solo greco ma capisce tutto il resto, Vasilis, e della moglie, Sotiria, che vive barricata in cucina a girare sughi e a stendere pasta. Gli altri studi sono affittati da una coppia francese giovanissima. Hanno appena finito le superiori e questa è la loro prima vacanza insieme. Da una famiglia norvegese con una bambina che rincorre per tutto il giorno il gatto di Vasilis e da due gemelle inglesi con il corpo soffice, la pelle chiara e la faccia senza età, confusa da qualche lieve ritocco di chirurgia. Verso sera prendono la macchina, vanno in città e tornano la mattina dopo, in tempo per la colazione che Sotiria prepara per tutti, toast imburrati e marmellata di fichi, sul tavolaccio di plastica del patio. Come avevano immaginato quel giorno di fine settembre a Ostia, appena usciti dal primo appuntamento con il dottor Massimini, lei e Stefano, senza nemmeno svegliarsi del tutto, si accarezzano, sì, ma non fanno l'amore, perché questo nuovo medicinale, dice lui, gli intorpidisce le estremità. Fa lo stesso, tesoro, stai tranquillo, gli sussurra lei. Mi sto innamorando per la settemillesima volta di te, le dice lui, mentre le fa scivolare un dito lento lungo la colonna vertebrale. Poi raggiungono gli altri spazi per colazione. In un paio di giorni si è creata fra gli ospiti della casa una certa intimità. A tenere banco è quasi sempre una delle gemelle, Cora, quella con le labbra immobili, che ha appena divorziato per la seconda volta e ripete come un mantra una frase di Marina Akhvetaeva: ho sempre inondato d'amore gli uomini sbagliati, e dunque a 39 anni, perché questa è la vera età delle sorelle, ha detto basta. Ogni notte esce con un uomo diverso e la mattina lo racconta agli altri, non tralasciando nessun particolare, da come impugna le posate alle misure. E dai, Cora, ricordati che c'è una bambina, le fa notare la sorella Alice, più introversa quando esagera. Ma Enna e Aki, i genitori, invitano Cora a proseguire, tanto la piccola non capisce l'inglese e poi è troppo impegnata a torturare quel povero gatto. I ragazzi francesi si limitano a tenersi per mano e a sorridere, ma a modo loro sono di compagnia. E Stefano è la mano trasparente che muove tutto. Ha inventato un gioco per cui Cora dà tre indizi sul protagonista della sua ultima notte: modalità d'approccio, modello di scarpe e ordinazione al bar. E loro devono indovinare quanti anni ha, di dov'è e se le ha chiesto un altro appuntamento. Quando Alice sgrida la sorella, lui la mette in mezzo, le chiede quello che tutti vorrebbero chiederle dal primo istante ma non hanno il coraggio: e tu? Perché a 40 anni ad agosto non hai niente di meglio da fare che reggere il moccolo a tua sorella? Alice la prima volta lo ha attaccato. Gli ha risposto che non ha mai capito come gli italiani possano parlare della loro vita privata con tanta disinvoltura e che magari sua sorella è per metà italiana, ma lei sicuramente no, non lo è. Misteri della gemellarità. Sarebbe questo il famoso senso dell'umorismo inglese? Allora ha ribattuto Stefano. Ecco perché non l'ho mai capito. E le ha sorriso. Anche lei ha sorriso con la sua smorfia. Dal giorno dopo, appena si siedono, lui comincia a farle le stesse domande e diventa un tormentone, e ogni volta Alice, per svicolare, si inventa una nuova risposta. Sono qui con mia sorella perché i suoi due ex mariti mi allungano un mensile per tenerla d'occhio, perché ho ucciso il mio fidanzato e sono dovuta scappare da Londra, perché in realtà non siamo sorelle, siamo fidanzate. Dopo colazione il gruppo si scioglie, ognuno scivola mollemente verso la sua Naxos, e la loro ogni mattina è la stessa. Lei sul patio lavora al nuovo libro di Pilù, lui, chiuso in camera, si dedica al progetto di una ludoteca. È eccitato e teso per la responsabilità che dopo tanto tempo gli ha affidato il suo capo,
ma non lo dà a vedere e riesce a restare concentrato a lungo. Invece ogni pomeriggio è diverso. Prendono la macchina e vanno alla spiaggia di Mikrivigla, dove basta attraversare qualche duna per ritrovarsi in una comunità di surfisti. Dormono in due grandi tende dentro a una grotta lunga e stretta. Escono solo quando il vento gonfia le onde e li invita a volare. E vanno al tempio di Demetra, una lunga camminata in mezzo al niente proprio quando il sole comincia a rotolare giù e a leccare tutto d'arancione. Salgono, scendono, salgono al castello di Naxos, scendono fino a quel tempio di Apollo mai finito di costruire, di cui però sopravvive maestosa la porta a separare l'aria dall'aria, il mare dal mare, la voglia di rimanere e dal bisogno di andare. Sopportano le infinite criminali curve che ci vogliono per arrivare a Chalki, dove bevono un bicchiere di chitron ghiacciato sotto a un platano gigante. Si perdono a Filoti, dove mangiano del souvlaki di maiale in una taverna di cui non sapranno mai il nome. Puntano alla cima del Monte Zeus, si arrampicano finché Stefano non ce la fa più. La medicina gli affatica le gambe. «Dai, torniamo indietro», gli suggerisce lei, quando lo vede arrancare pur di starle dietro. «Fanculo la medicina!»

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Ed eccoci qua, siamo qui lunedì, naturalmente 31 di agosto, l'ultimo giorno del mese di agosto, e a Macerata è festa grande perché si festeggia il patrono della nostra città. Si festeggia San Giuliano, naturalmente, e oggi il pensiero del giorno: dietro il fumo viene la fiamma, è il pensiero di questa giornata. Buona giornata a tutti, noi siamo qua in studio a tenervi compagnia sino alle ore 10:30 di questa mattina. Franco la console, Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre telefonate e le vostre richieste. Buon lunedì a tutti e buon San Giuliano da parte mia, di Anna Maria, a tutti voi. E iniziamo subito con un motivo bello per iniziare questa mattinata. Sapete che cos'è? È questa canzone qua. Con te sulla spiaggia, vediamo perché si va ancora in spiaggia, eh?

eccole qua le prime canzoni che abbiamo programmato questa mattina di lunedì, festa di San Giuliano qui a Macerata. È una grande festa piena di spiazzetti che naturalmente vendono di tutto e di più e di tutto. È una fiera veramente eccezionale. Amici, buona lunedì, buon San Giuliano a tutti. Una canzone bella è quella che vi farò ascoltare ora, è la nostra, eccoci qua, prepariamo e godiamoci questo motivo, una spina ed una rosa. Tony del Monaco.

0: Ora la pubblicità incombe proprio sopra di noi e noi la mandiamo subito la pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese, attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Bene, bene, bene, bene. Dopo la pubblicità, carissimi amici, siamo qua in studio a tenervi compagnia, come ripeto, sino alle ore 10.30 e parleremo della storia di San Giuliano. Ripeteremo la lettura di questa leggenda di San Giuliano più tardi, verso le 9.15, circa così. Proseguiamo con le belle canzoni che abbiamo programmato questa mattina e sentite un po'. Andiamo subito ad ascoltare Gino Paoli con La Gatta. Gino Paoli, La Gatta.

soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa e

Gino Paoli, La Gatta, naturalmente, da queste canzoni italiane, le più belle canzoni della tradizione musicale italiana. E andiamo avanti ancora, la voce di Bastelli ci propone questo motivo veramente molto bello.

questo è il valzer del mattino di Franco Pastelli. Allora, tante cosettine c'è da dire. Allora, parliamo di donne e parliamo di questa signora Medea Vittoria Irma Norza, 1877-1952. È stata una filologa classica, greghista e papiloroga italiana. Nacque a Trieste il 26 agosto 1877. Nel 1901 si iscrisse alla facoltà di filosofia dell'Università di Vienna. Nel 1901-1902 si trasferì all'Istituto degli Studi Superiori di Firenze. Il 4 luglio 1906 ottenne la laurea in lettere con pieni voti e nel dicembre dello stesso anno ebbe il permesso di accedere al gabinetto dei papiri e collaborare col suo maestro Girolamo Vitelli. Nell'anno accademico del 1906-1907 frequentò la scuola di paleografia, diplomandosi il 30 dicembre 1907 a Firenze. Dal 1924 esercitò la libera docenza in papirologia classica. Alla metà degli anni 30 del Novecento si impegnò affinché l'Istituto Vitelli fosse presente e attivo ad Adrianopolis, la città fondata da Adriano in Egitto nel 130 d.C. Luogo il cavo dei recuperi archeologici eccezionali. La sua richiesta di potersi recare a Adrianopolis si trovò invischiata nella crudeltà delle leggi razziali, poiché, seppur battezzata e cattolica, aveva lontane origini ebree. La sospirata dichiarazione mista non ebrea le venne comunicata il 7 febbraio del 1940, in pieno periodo della guerra. Ormai troppo tardi per l'appuntamento con gli schiavi, morì a Firenze il 28 luglio del 1952. Questa è una pagina di storia delle famose donne mondiali. Medea Vittoria Irma Norza. Proseguiamo con le canzoni e su un motivo bello di Franco Pastelli.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RinaTarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Gentile signore e signori che siete sintonizzati con Radio Nuova Macerata, siete all'ascolto di questi brani del lunedì della festa di San Giuliano qui a Macerata. Franco e Anna Maria sono in studio a tenervi compagnia. Veramente fa pure rima, e ascoltiamoci un'altra bella canzone di Eros Ramazzotti, Una storia importante. Amici, buona lunedì di San Giuliano con queste canzoni che abbiamo.

0: siccome è una festa macerata, abbiamo ascoltato questi brani, veramente un arrangiamento di questi grandi personaggi come Ramazzotti, e con una storia importante come Ti vorrei, Buongiorno. È un disco dance, naturalmente, eseguito dalla Mojito Band, e sono arrangiamenti veramente molto belli e da ascoltare, che ci fa sempre piacere. Allora andiamo avanti, una bella canzone della nostra Maria Pia di Mogliano. C'è una bella canzone per tutti, un buon San Giuliano a tutti. Carissima Maria, a Macerata oggi si vende i fischietti per i maschietti e le coccette per le femminucce. Questo era il motto di alcuni anni fa, eh? Allora andiamo con una bella canzone. Ma sai, ho scelto, Maria, Un cuore matto di Teltoni. Eccolo qua, per la nostra Maria Pia di Mogliano, che auguro a tutti buon San Giuliano. E vai.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
0: Ciao Maria Pia.

0: Ora andiamo avanti con la pubblicità e di nuovo, cari amici, siamo qui questa mattina.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Elena Seno in Svizzera. E
0: bene, bene, bene, la tagliamo perché oggi è festa, la pubblicità. Andiamo avanti ancora, quante belle cosettine da fare. Dopo aver ascoltato questa bella canzone Cuore Matto, che è la nostra Maria Pia di Mogliano, la dedichiamo a tutti, proseguiamo con un'altra bella canzone qua. Allora, prontissimo è Giorgio Gaber con Non arrossire, Giorgio Gaber.

era naturalmente Giorgio Gaber con Non arrossire. Amici, andiamo ancora sempre avanti, quando siamo giunti alle ore 9 e 3 minuti primi, con un'altra bella canzone. Giustamente sono tutti i brani che scegliamo per questa mattinata di oggi. Datemi un martello, titolo di questo motivo.

Bene, bene, bene, bene. Edoardo Vianello con questa bella canzone qua, eh. Allora, proseguiamo e c'è da ascoltare queste belle canzoni qua che abbiamo selezionato. Allora, pensando ai nostri mesi d'estate, luglio, la canzone interpretata da Riccardo Del Turco, e poi ascolteremo anche la fine di agosto. Allora adesso andiamo con luglio. Eccoci qua, queste belle canzoncine che abbiamo selezionato per voi.

dopo Luglio, questa canzone che abbiamo, Riccardo del Turco, Luglio, è famosa canzone per ricordare gli amori che nascono durante le vacanze, eh? 1968 Luglio. Ora invece siamo alla fine di agosto e non poteva mancare questa canzone che la manderemo in onda adesso, La fine di agosto, interpretata da Little Tony, e siamo nel 1964. Allora, per ricordare che è la fine di agosto, è proprio così. Poi naturalmente dovete fare molta attenzione, mi raccomando, rimanete con noi, perché oggi a Macerata è festa e San Giuliano, il nostro padrone San Giuliano, e allora noi ricorderemo la storia di San Giuliano, che io la racconterò di nuovo, e poi la canzone scritta da Giovanni Marisi e cantata da Maurizio Speranza, che riguarda proprio San Giuliano. Un attimino di attenzione, perché siamo noi questa mattina qui per questo. Bene, allora, dopo aver ascoltato Luglio, non poteva mancare La fine di agosto, Little Tony, per tutti voi, eh.

e dopo luglio abbiamo ascoltato anche la fine di agosto. Dunque, cari amici, ora c'è un'altra bella canzone e poi passeremo alla storia di San Giuliano. Rimanete con noi, mi raccomando, perché è molto bello quello che stiamo raccontando, eh? Oggi a Macerata San Giuliano, si festeggia San Giuliano. Allora, partiamo subito con un attimino d'attenzione, perché è la storia di San Giuliano, la leggenda di San Giuliano. La rileggo di nuovo. Pensate un po', il primo scrittore che l'abbia fatta menzione di San Giuliano ospitatore fu Ursualdo, monaco francese vissuto ai tempi di Carlo il Calvo alla fine del secolo IX, il quale nel suo Martirologio assegna al 31 agosto la morte del santo. La leggenda però, come è giunta fino a noi, nacque in Francia alla fine del secolo XII e fu scritta per la prima volta dal domenicano Vincenzo de Beautis, detto il Belluancese, morto nel 1290, e ricopiata più tardi in Italia da Giacomo Varazze, arcivescovo di Genova, e da Sant'Antonino, arcivescovo di Firenze. Allora, secondo la leggenda, Giuliano nacque ad Atte, paese del Belgio, verso il secolo VII, amante della caccia. Un giorno ebbe da un cervo l'annuncio che avrebbe dovuto uccidere il padre e la madre. Per sfuggire a questo pericolo, Giuliano partì dal Belgio e si rifugiò in Galizia, ove divenne capo di soldati e prese in moglie una ricca castellana vedova. Ma purtroppo la tragedia predetta dal cervo si attuò spaventosamente. I vecchi genitori, che si aggiravano per quelle contrade in cerca del figlio, giunsero stanchi al castello di Giuliano e, accolti festosamente dalla nuora, riposarono nel letto nuziale in attesa che il figlio fosse ritornato. Giuliano, che si trovava a caccia, istigato da un traditore, tornò al castello e, pieno d'ira, credendo di uccidere la moglie infedele e il suo complice, uccise invece con la sua spada i propri genitori. La leggenda prosegue raccontando che all'involontaria tragedia seguì la volontaria espiazione. Abbandonata ogni cosa, Giuliano, peregrinando, venne in Italia. Fu in Sardegna, in Sicilia, ad Aquileia, in Toscana e finalmente giunse nelle contrade picene dalle nostre parti, presso il fiume Potenza, praticamente nelle parti di San Buchetto di Macerata, di Montecassiano. Presso il fiume Potenza, che allora allagava tutta l'ampia vallata su cui scorre, si fece per amore di Dio un umile traghettatore e ospitare dei pellegrini, fino a quando ricevette la visita di un angelo che gli annunciò la prossima morte. Infatti, poco dopo, la sua anima si sciolse dai legami del corpo e andò a ricevere la ricompensa celeste. E questa è la bella leggenda di San Giuliano, che il popolo di Macerata conserva tra le cose più care e tramanda gelosamente di padre in figlio. Ma vari marchigiani hanno cantato la poesia, la leggenda di San Giuliano. Se ne conosco diverse edizioni. Quella maceratese fu raccolta dallo scrivente Antonino Gianandrea, la trascrisse a Jesi col titolo di Storia di San Giuliano
e si trova nella raccolta dei nuovi canti popolari marchigiani di Antonio e San Andrea, manoscritto esistente nella biblioteca comunale Mozzi Borghetti di Macerata. Il reverendo Don Aurelio Rossetti a Cingoli raccolse la leggenda di San Giuliano, che nel settembre del 1929 apparve in studio a Picena. Anche in quel di Senigallia era conosciuta la pietosa leggenda di San

feste religiose fatte con solennità e divertimenti pubblici all'aperto, il gioco della pallacorda, steccato dei buoi, corsa dei cavalli, fuochi d'artificio, tombole e una volta l'anno San Giuliano patrono di Macerata, né il popolo di Roma del 30 agosto 1940 e San Giuliano patrono di Macerata nel giornale d'Italia del 30 agosto del 1940. Giovanni Ginobili, il grande poeta e scrittore maceratese, la leggenda di San Giuliano narrata dalla tradizione popolare maceratese nel giornale d'Italia del 25 agosto del 1942. E poi San Giuliano Spettatore, il giornale d'Italia del 5 febbraio del 43. Allora, questa è la storia delle tradizioni di San Giuliano. Ora vi farò ascoltare questo dischetto, naturalmente, che è scritto da Giovanni Marresi e cantato da Maurizio Speranza, che ha perso la vita alcuni anni fa, e narra veramente in canzone questa bella canzoncina di San Giuliano, dedicata a tutti i maceratesi e tutti quelli che vengono a visitare la città di Macerata nell'occasione della giornata di oggi. Festa di San Giuliano, amici, qui sui studi di Radio Nuova. Franco ha raccontato insieme a Anna Maria questa vicenda.

E questa è la canzone dedicata a San Giuliano, scritta da Giovanni Maresi e cantata da Maurizio Speranza. Bene, io penso che tra ieri, che era domenica, e questa mattina, festa San Giuliano, questa bella storia della leggenda di San Giuliano sia stata chiara da parte mia a far capire la vera storia di questo santo nostro patrono della città di Macerata. Proseguiamo con le canzoni ed eccoci qua, Giovanna, I Trotica di Moro Valle, una canzone di Renato Zero. Io ho scelto I migliori anni della nostra vita, che salutare anche Gianna di Porto Potenza, noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanna, ciao Michele, ascoltiamoci I migliori anni della nostra vita. Renato Zero. Allora, un attimino, poiché da questa parte non me lo legge, la mandiamo in onda in un altro strumento. Bene, bene, bene. Riprendo questo discorsetto, Vediamo un po'. Un attimino di attenzione, noi mandiamo in onda da quest'altra parte e vediamo un po'. Programmiamo questo, lo mandiamo in un altro strumento. Ok, allora detto questo, amici, proseguiamo con questa canzone qua, I migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Scelto da Giovanna di Trotica di Moro Valle, per salutare anche Gianna, noi e tutti gli ascoltatori.

raggiungere i migliori anni della nostra vita, naturalmente eseguita da questo grande cantante veramente bravo, Renato Zero, uno dei migliori cantanti mondiali, come lo considero io. E l'abbiamo scelto la nostra Giovanna di Trotica di Morovalle, insieme a suo marito Michele. Lo salutava a tutti gli ascoltatori, un saluto anche a Gianni di Porto Potenza Piscena, a noi e tutti. Ciao Giovanna, ciao Michele, proseguiamo ancora dopo aver ascoltato i migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Proseguiamo con le altre belle canzoni che abbiamo questa mattina programmato, e subito c'è i New Trolls con Miniera.

questo gruppo famosissimo in New Trolls, naturalmente, con una miniera. Dunque, c'è la rivale, sarà quel che sarà. Eccoci qua, la canzone che ascolteremo immediatamente. Ci sia una rivale con Sarà quel che sarà.

sarà quel che sarà, Tiziana Rivale, naturalmente queste belle canzoni dei famosi anni 60, 70, 80, e proseguiamo. Un altro annuncio vi voglio dare, fate bene attenzione a quello che sto dicendo, Radio Nuova Macerata con amici e conoscenti invita alla gita a nel Parco Nazionale d'Abruzzo, che avverrà questa gita il giorno domenica 13 settembre prossimo. Visiteremo la Camosciara, Civitella Fedena e Pescasseroli. Allora, tutti quelli che hanno intenzione di partecipare con noi, ricordo che l'appuntamento dei partecipanti è alle ore 5 del mattino al parcheggio del Tribunale di Macerata, incontro con il Pulma e partenza alla volta del Parco Nazionale d'Abruzzo, la Camosciara. Poi visiteremo le cascate delle Ninfe e le Tre Cannelle. Poi proseguimento per Alfedena, nel parco di Alfedena. Poi naturalmente andremo a Pescasseroli, ci sarà un pranzo caratteristico e la località adesso non ve lo so dire, però un pranzo veramente degno di tutto, pranzo, ristorante, bevande e caffè inclusi. Poi avremo il trenino per la Camosciara, il capogruppo, e tutto compreso è 120 euro a persona, a partecipante, come prezzo pranzo, ristorante, viaggio, trenino, tutto quanto è un prezzo molto modico. Tutti voi che vi siete, che avete intenzione, tanti sono già prenotati, ma qualcuno che ancora tendendo un po' è pregato di telefonare se ha intenzione di partecipare al numero di Anna Maria, che è il 339 79 81 484, oppure Franco 339 862 7132, naturalmente, oppure anche il nostro qui, il numero di telefono di Radio Nuova, lo 07 33 23 75 75. C'è ancora qualche posticino, mi raccomando, se avete intenzione di partecipare affrettatevi, perché può darsi che poi i posti non ci sono più. Allora ripeto, la gita nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, la Camosciara, Civitella da Fedena, Pescasseroli. La partenza è domenica 13 settembre alle ore 5 del mattino al parcheggio del Tribunale di Macerata. Il Pulma ferma anche dove voi risiedete, per esempio si va verso Civitanova Marche, ferma a Piedripa, stazione Morovalle, a Civitanova Marche, perciò non c'è problemi per salire e ritornare a casa tranquilli. Allora, detto questo, proseguiamo ancora con le belle canzoni. E sapete che cosa farò ascoltare? Un altro motivo bello è il gruppo famosissimo dei Dicche Dicche, che ci propone queste canzoni qua, i Dicche Dicche.

Sì, dica di che sono un ragazzo di strada, però sapete che gli hanno detto prendi la chitarra e vai. Che ne dice? Eccola qua.

I grandi successi di questo gruppo, i Dicche Dicche con Prendi la chitarra e vai, e Sono un ragazzo di strada, e canzoni che abbiamo mandato in onda questa mattina per tutti voi che siete ad ascoltare questa mattinata di San Giuliano. Amici, altre canzoncine belle, eccoci qua. Antoine, cin cin.

0: Sassi e Pezeshkian. In Svizzera si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party ad Aarau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. È ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. È salito a 903 morti, 4.247 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere i lavoratori rimasti isolati. Sono 8 le vittime, 18 i dispersi nel naufragio ieri di un traghetto che si è capovolto al largo della costa di Cipro Nord. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca hanno riferito poi che sono 7 i membri dell'equipaggio arrestati insieme al comandante per presunta negligenza. Ora la cronaca: ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto a Centocelle, nella periferia est della capitale, lo riporta il Messaggero. La donna, portata in fin di vita in ospedale, è morta poche ore dopo. Omicidio a Piemonte nel napoletano: ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato boss della camorra. Affeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. Arrivata a Lavana l'equipe del Policlinico Gemelli di Roma per fornire assistenza medica a Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni che restano gravi dopo forti dolori alla testa. Ce la metto tutta per tornare presto, ha scritto sui social l'ex deputato dei 5 Stelle. Una trentina i vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento. Torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato ad ascoltare i territori, condividere le buone prassi, individuare nuove prospettive per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento, invecchiamento, ma anche ricche di relazioni e risorse umane. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato queste notizie interessantissime e proseguiamo sino alle ore, naturalmente siamo al 10:02, sino alle ore 10:25 saremo qua in studio. Nicola Di Bari con Il mondo è grigio, il mondo è blu.

Questa canzone è dedicata ai nostri amici che ci vedono a Marche, e parlo di Elio e Albertina, i nostri carissimi amici. Tante cose belle con questa bella canzone qua di Nicola Di Bari.

Nicola Di Bari con questa bella canzone che abbiamo appena mandato in onda, dedicata ai nostri amici di Civitanova Marche, Elio Torrentinati e Albertina, la sua signora, simpaticamente. Ciao carissimi, buona domenica e tante cose belle, eh? Andiamo con un altro bel motivo. In attesa di giungere, siamo alle ore 10 e 9 minuti primi, proseguiamo. C'è una canzone che vorrei farvi ascoltare, e da questo gruppo, il Collage, 1977. Lei non sapeva far l'amore, ma che ne dite? Come mai? È stata una cosa strana, eh?

Mina, se c'è una cosa che mi fa impazzire, naturalmente le cose belle le abbiamo mandate in onda questa mattina. Siamo quasi giunti alla fine di questo appuntamento di oggi. Ci risentiremo dopo giovedì sera con l'appuntamento di Amico Liscio e poi venerdì con Sotto l'ombrellone, una rubrica che va in onda sino a tutto settembre. Ma non poteva mancare questo programma, questa canzone qua, Irigheira, con L'estate sta finendo. Amici, con questa canzone Franco

0: abbiamo trasmesso in edizione San Giuliano Ciao Domenica con Franco Anna Maria, e grazie per il gentile ascolto, e sono stati tanta gente a soldare le nostre cose. Ciao a tutti, a giovedì sera amici, e buon San Giuliano a tutti, a tutti, a tutti, a tutti.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su Fenice Polispecialistica.

0: presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie.

0: dello Stato italiane in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con questa messa della mattina apriamo le celebrazioni della festa di San Giuliano. Questa è una messa più meditativa, legata all'esperienza spirituale dell'affidarci al nostro santo. Stasera ci sarà il momento più festoso e comunitario. Affidiamoci a lui, alla sua protezione, alla sua guida. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che all'amore verso te e i fratelli hai compendiato i tuoi comandamenti, fa che a imitazione di San Giuliano, nostro patrono, dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, per essere da te benedetti nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Siracide. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui e la vostra ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei Suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia, poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti e al peccatore che cammina su due strade. Guai al cuore indolente che non ha fede, perché non avrà protezione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore.

Cari fratelli e sorelle, ogni anno la festa del nostro patrono San Giuliano ci riunisce come comunità. Non è soltanto un appuntamento del calendario o una bella tradizione cittadina, ma è un'occasione per domandarci che cosa significa ricevere una tradizione. Quale valore ha la tradizione nella nostra fede? Vedete, noi viviamo in un tempo in cui le novità sembrano essere il criterio di ogni cosa. Siamo abituati a pensare che ciò che è nuovo è automaticamente migliore di ciò che è vecchio. Questo vale spesso per la tecnica. Un computer più moderno sostituisce quello precedente. Uno strumento più nuovo prende il posto di quello ormai superato. Ma se questo è vero nel mondo della tecnica, nella vita umana e nei valori umani non è così. Nelle relazioni, nell'arte, nella cultura e soprattutto nella fede, ciò che è nuovo non cancella il passato, lo illumina, lo approfondisce, lo fa comprendere. Ciò che è autenticamente vero non invecchia. Pensiamo alle grandi opere della letteratura. In questi mesi si parla molto del nuovo film sull'Odissea. Ci sono andati così tante persone che è stato il film più visto di questi tempi. Certo, colpiscono gli effetti speciali, le tecniche cinematografiche moderne, ma se quella storia continua ad affascinare dopo quasi 3.000 anni, non è per gli effetti visivi, è perché racconta qualcosa di eterno sull'uomo. Parla del desiderio della casa, della fedeltà, ci parla della prova e ci parla della speranza. Ogni generazione rilegge le grandi opere d'arte con occhi nuovi, ma nessuno sente il bisogno di eliminarle. Le grandi opere del passato custodiscono una sapienza che continua a parlare anche oggi. E così è anche per la fede. La prima lettura, tratta dal libro del Siracide, ci ha detto: considerate le generazioni passate e riflettete. È un invito molto attuale. La fede non nasce dal nulla. Nessuno di noi si è dato il Vangelo da solo. Tutti abbiamo ricevuto qualcosa. Dai genitori, dai nonni, da qualche sacerdote, da chi ci ha fatto catechismo, da tanti che ci hanno preceduto e sono stati per noi testimoni di fede. Prima di essere una scelta personale, la fede è un dono che ci è stato consegnato. Per questo la Chiesa parla di tradizione, non come un insieme di abitudini da conservare con nostalgia, ma come di una vita che passa di generazione in generazione. Ogni epoca scopre qualcosa di nuovo dell'amore di Dio, però non è che inventa un altro Vangelo. Riceve un tesoro, lo approfondisce e lo consegna a chi verrà dopo. La tradizione domenicana ha un motto molto bello: contemplari et contemplata aliis tradere, cioè contemplare e trasmettere agli altri ciò che si è contemplato. Prima si accoglie il dono di Dio dal passato, poi lo si offre al futuro. Questa è la vera tradizione. Non ripetere meccanicamente il passato, ma trasmettere una vita che continua a dare frutto. Anche il Vangelo ci aiuta a comprendere questo mistero. Quando Gesù parla, come abbiamo ascoltato, della vite e dei tralci,
i tralci crescono, cambiano, vengono innestati, vengono potati, producono frutti diversi nelle diverse stagioni, eppure rimangono uniti all'unica vite. Se si staccano, si seccano. È un'immagine bellissima della Chiesa. Ogni generazione è un tralcio nuovo. Cambiano i tempi, le domande, i linguaggi, le sfide, ma la linfa della vite è sempre la stessa, ed è Cristo. La tradizione non è immobilità, è continuità della vita. È la stessa linfa che attraversa i secoli e rende sempre nuovo il Vangelo. E allora comprendiamo anche il senso della festa di San Giuliano. Non lo ricordiamo semplicemente perché appartiene alla storia della nostra città. Lo ricordiamo perché la sua vita continua a parlarci. Attraverso la sua testimonianza, Dio ha fatto arrivare fino a noi qualcosa della sua grazia. San Giuliano è uno dei tralci che, rimanendo unito alla vite che è Cristo, ha portato frutto. E oggi quel frutto continua ad alimentare la fede della nostra comunità. La responsabilità che riceviamo è grande. Noi non siamo soltanto eredi di una tradizione, noi siamo i custodi e i testimoni. Le generazioni future conosceranno Cristo anche attraverso la fede che noi sapremo vivere e trasmettere. La tradizione non è un museo, è una fiamma da mantenere accesa. Chiediamo a San Giuliano che la nostra città non perda mai questa radice, essere innestati in Cristo, perché solo chi ha radici profonde può guardare con fiducia al futuro. E solo chi rimane unito a Cristo, come il tralcio alla vite, può portare frutti che rimangono. Questo è quello che celebriamo e per questo chiediamo l'aiuto e la protezione di San Giuliano.

Fratelli e sorelle, l'Apostolo Giovanni ci ha ricordato che Dio è amore e che chi rimane nell'amore rimane in Dio. Uniti a Cristo, vera vite, e sostenuti dall'intercessione di San Giuliano, presentiamo al Padre la nostra preghiera.

Per la Santa Chiesa di Dio, per il Papa Leone XIV e per il nostro Vescovo Nazareno, rimanendo unita a Cristo, vera vite, porti molto frutto e renda gloria al Padre.

per quanti hanno responsabilità civili, politiche e militari. Riconoscano che senza amore ogni potere è sterile e servano il popolo con giustizia e disinteresse.

e per quanti portano un dolore nascosto, nell'ora della potatura non si sentano recisi, ma custoditi dalle mani del Padre, che è l'agricoltore.

per i poveri, i forestieri e i popoli oppressi dalla guerra. Nessuno ha mai visto Dio, ma trovino il suo volto nell'amore concreto dei fratelli, come il pellegrino accolto da San Giuliano.

per la nostra città di Macerata. Custodisca la fede ricevuta dai padri e sia terra buona dove l'amore vicendevole porti frutti di concordia, di lavoro onesto e di solidarietà.

per noi qui riuniti e per tutto il popolo maceratese. Abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Rimanendo in Lui, diventiamo testimoni credibili della carità.

0: O Dio, che sei amore e nella carità di San Giuliano hai manifestato la tua misericordia, fa che rimanendo in Cristo vera vite portiamo il frutto che tu attendi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per l'intercessione dei tuoi santi, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Giuliano ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra. In unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
2: In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
1: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace.
2: Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, San Giuliano e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
0: Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.

0: pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dico soltanto una parola e io sarò salvato.

alcuni avvisi. Ricordiamo che oggi pomeriggio alle ore 18 vivremo la Santa Messa solenne sul Sagrato del Duomo di San Giuliano, alla quale seguirà la processione per le vie della città. Ricordiamo inoltre che sabato prossimo, 5 settembre, vivremo insieme l'apertura dell'anno pastorale e lo vivremo ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, dove il ritrovo sarà alle ore 10 e alle ore 10:30 inizierà la processione fino alla Basilica, dove alle ore 11 vivremo la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo. Ricordiamo ancora che domenica prossima sarà la festa di Maria, la Madre della Misericordia. Quindi le sante messe saranno alle ore 9:30 alla Basilica della Misericordia. Qui in cattedrale sarà alle ore 10:30, poi alle ore 12 alla Basilica della Misericordia ci sarà la supplica alla Madonna. Nel pomeriggio invece vivremo la festa delle canestrelle, quindi il ritrovo sarà qui davanti alle ore 17:30, dove partirà la processione fino alla Basilica della Misericordia, dove ci sarà i saluti del Vescovo, del Sindaco e ci sarà la tradizionale offerta del grano alla Madonna. Al termine dell'offerta partiremo dalla Basilica fino qui in cattedrale, dove ci sarà la Santa Messa solenne. Tutti gli avvisi li troviamo comunque fuori dalla chiesa sulle locandine.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai fatti i tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio di San Giuliano, che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa di San Giuliano, nostro patrono, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuliano la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in San Giuliano ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, da Elena Seno nel Golfo si riaccende il conflitto, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno due le vittime. Teheran risponde con attacchi contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine. La guerra in Ucraina, Mosca vuole logorarci, così il presidente Zelensky sul massiccio attacco di droni subito negli ultimi giorni. Velivoli senza pilota ucraini intercettati anche dalla Russia. In Kirghizistan il vertice della Shanghai Cooperation Organization, il summit sulla cooperazione attesi Putin, Xi e Pezeshkian. Nepal, i soccorritori lavorano senza sosta per liberare decine di operai che si ritiene siano intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa. Intanto il bilancio ufficiale ha raggiunto le 903 vittime, oltre 4.200 i dispersi. Continua la caccia all'uomo in Svizzera e oltre i confini nazionali dopo la sparatoria a rave party di Aarau nella notte tra sabato e domenica, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, 5 i feriti. Sul luogo dell'aggressione rinvenute munizioni appartenenti a due armi diverse, ancora da chiarire dunque se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco, resta ignoto anche il movente. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato la madre, poi avrebbe chiamato il 112. Immediatamente soccorsa, la donna 50enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma è morta poche ore dopo per le gravi ferite riportate. È successo ieri alla periferia est di Roma. Un muratore di 55 anni deceduto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio, in provincia di Varese, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Almeno una persona morta, altre 15 risultano disperse in seguito a un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il National Park Service. Sabato le inondazioni che hanno costretto decine di persone a evacuare hanno danneggiato l'unica conduttura idrica al servizio del parco. E un'ultima notizia che viene battuta dalle agenzie: l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato, secondo quanto riporta l'ANSA citando fonti della Guardia Civile. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete www.radionuova.com

Allora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma ha un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il

0: informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Sottostrati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia, la miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non ho bisogno.

0: quello che ho qui dentro.
1: Ogni famiglia ha un proprio linguaggio segreto, frasi che fuori da quelle mura non significano nulla e che dentro invece portano con sé anni di storia condivisa, di risate, di momenti che nessun altro potrà mai capire fino in fondo.

Siamo a Torino negli anni 20 e 30 del Novecento. Una famiglia numerosa, il padre professore universitario di scienze, brusco e severo, ma capace di un affetto profondo mai dichiarato apertamente. La madre, allegra e fantasiosa, sempre pronta a raccontare aneddoti, e cinque figli, ognuno con il proprio carattere. Vive tra liti furiose a tavola, discussioni politiche e un repertorio infinito di espressioni buffe che si ripetono di generazione in generazione. La casa è un luogo rumoroso e vitale, dove le porte sbattono, le voci si accavallano e ogni pasto rischia di trasformarsi in una piccola battaglia campale su temi che vanno dalla politica all'educazione dei figli, fino ai dettagli più insignificanti della vita quotidiana. Il padre ha un modo tutto suo di sgridare tutti, bambini e adulti, chiamandoli sempliciotti, negri, asini, con un tono che, nonostante la durezza apparente, nasconde un affetto che nessuno in famiglia mette mai in dubbio. La madre, al contrario, affronta ogni difficoltà della vita con un ottimismo quasi disarmante, trasformando anche gli eventi più banali in piccole storie da raccontare e riraccontare, arricchite ogni volta di dettagli nuovi, quasi fossero opere in continua evoluzione. Ogni pasto è un'occasione per rievocare vecchie storie di famiglia, l'episodio del tale parente che disse una certa frase in un certo momento, diventata poi un tormentone ripetuto per anni, capace di far ridere tutti, anche a distanza di decenni. I fratelli maggiori, già coinvolti in discussioni politiche e culturali che li porteranno presto verso l'antifascismo, portano in casa amici e idee che si mescolano al chiacchiericcio familiare, creando un'atmosfera dove il grande e il piccolo, la storia e la cronaca domestica convivono senza soluzione di continuità. Questo linguaggio condiviso, fatto di frasi fatte, soprannomi, citazioni interne che nessuno fuori dalla famiglia potrebbe mai comprendere fino in fondo, diventa il vero collante che tiene insieme questa famiglia, anche nei momenti più bui che dovranno affrontare. Sono parole che, come vedremo, sopravvivranno a tutto, alla dispersione geografica, alla guerra, persino alla morte di alcuni dei protagonisti che le hanno pronunciate per la prima volta. Questa settimana vi porto a Torino, in una famiglia italiana attraversata dalla storia del Novecento. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi, domenica come al solito sveleremo tutto. La parola di oggi, di piccole grandi parole, lo speciale pagine d'estate, è famiglia. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

0: immagini a tutto campo sulla sparatoria rave party in Svizzera, morta un'italiana, 5 i feriti, si cerca chi ha aperto il fuoco, una o più persone. Nel Golfo tornano i bombardamenti degli Stati Uniti contro l'Iran, in risposta a prese di mira basi americane nel Medio Oriente. Picchiata dal figlio, una donna di 50 anni muore in ospedale, il 16enne avrebbe chiamato il 112 dopo l'aggressione. A Benevento, incontro dei vescovi delle diocesi delle aree interne, l'appuntamento della Chiesa italiana per le zone più fragili a rischio spopolamento. Buongiorno da Elena Seno. In apertura, gli sviluppi sulla sparatoria in Svizzera ad un rave party in cui è morta una 22enne italiana. Resta ignoto il movente, si cerca chi ha aperto il fuoco. Ci aggiorna Alessio Orlandi.
1: La mobilitazione delle forze dell'ordine svizzere è stata da subito imponente, ma di chi nella notte tra sabato e domenica ha aperto il fuoco a rave party di Aarau non c'è ancora alcuna traccia. Gli investigatori, vicino al luogo della sparatoria in cui ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli, hanno ritrovato munizioni diverse compatibili con pistole e fucili d'assalto. Ancora poco chiari la dinamica e il movente dell'azione criminale. Tre, ha fatto sapere la polizia, le ipotesi al vaglio: un attacco terroristico, il gesto di un pazzo o un atto criminale come una vendetta nell'ambiente della malavita. Erano le 2:30 della notte, la festa di musica techno volgeva al termine, quando una raffica di colpi di arma da fuoco lascia a terra la giovane abruzzese di Atri, residente nella Confederazione Svizzera, morta per le ferite riportate. Altre 5 persone rimangono ferite, tra loro 2 italiani subito curati e dimessi. Interrogati dopo la sparatoria, diversi partecipanti avrebbero riferito di aver visto una persona armata di un fucile d'assalto vicino alle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. Si faccia piena luce sull'accaduto. Le parole della Premier Meloni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ucraina ancora sotto attacco di Mosca, droni di Kiev colpiscono in territorio russo ed emergono nuovi dettagli sulla missione recente del capo della CIA in Russia, il servizio di Nicola Ferrante.
2: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev, la guerra in Ucraina non conosce sosta con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Sul fronte diplomatico, svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. L'obiettivo poi fallito sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a tre sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: In Nepal, situazione drammatica per le sorti degli operai intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione. Il bilancio ufficiale intanto è salito a 903 vittime. Il servizio di Letizia Davoli.
3: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Proseguono le ricerche di 18 dispersi all'indomani del naufragio di un traghetto al largo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato 8 vittime. L'Italia ha deciso di prorogare fino al 15 settembre i controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna, che erano stati introdotti il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'ha annunciato il Viminale, spiegando che il provvedimento è in corso di notifica alla Commissione Europea e che le valutazioni motivazioni alla base del provvedimento sono state comunicate dal ministro Piantedosi al collega spagnolo. Madrid a sua volta ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. A Roma un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre e poi ha chiamato il 112. La donna è morta poche ore dopo il ricovero. Sentiamo Marino Galdiero.
4: Una tragedia familiare con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma intorno alle 14:30 nel quartiere Alessandrino in via del Grano. La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude, lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto, dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il sedicenne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: E ora l'altra notizia davvero in primo piano oggi, perché si riaccende il conflitto nel Golfo con gli Stati Uniti che hanno ripreso a bombardare l'Iran. Israele torna a colpire il sud del Libano. Riusciamo a collegarci con la nostra corrispondente a Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
5: Sì, buongiorno. Questa notte l'Iran ha lanciato 8 missili, tutti intercettati contro la Giordania, diretti sulle basi americane del paese. Un altro drone è stato intercettato a largo degli Emirati Arabi Uniti. Sono i primi scontri a fuoco diretti dal 20 luglio scorso. Ad attaccare per prima è stata l'aviazione americana, che ha distrutto 2 lanciarazzi iraniani nell'isola di Larak per impedire all'Iran di posizionare altre mine nello stretto di Hormuz, stretto dove questa notte una petroliera ha preso fuoco proprio per aver urtato una mina. E la Casa Bianca continua ad inasprire le sanzioni economiche contro l'Iran. E Trump, in un'intervista a Fox News, ha detto addirittura che senza di lui non ci sarebbe più il Medio Oriente e non esisterebbe neppure Israele. Israele che continua i suoi raid in Libano, dove stanotte è stata colpita la periferia di un villaggio del sud ungherino, i miliziani di Hezbollah, ma continua a colpire anche la striscia. 2 morti questa mattina a Khan Yunis. Da Gerusalemme, a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un approfondimento, andiamo a Benevento, dove è in corso l'incontro dei vescovi delle aree interne, un appuntamento della Chiesa italiana, che ci racconta in diretta in collegamento con noi Luigi Ferraiolo. Buongiorno Luigi.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siamo al Centro della Pace di Benevento, dove è cominciata la mattinata molto intensa sulle aree interne. Un incontro tra i vescovi italiani è cominciato 6 anni fa in sordina solo con i vescovi della metropolia di Benevento, è poi diventato un incontro in cui coinvolge oltre 30 vescovi di tutta Italia, alla presenza del segretario nazionale della CEI Baturi e anche del presidente, il cardinale Zuppi, che sta per arrivare. La prima giornata, anzi la prima mattinata, è cominciata con questo dubbio: come fare per, da un lato, evitare lo spopolamento delle aree interne, ma dall'altro lato per far sì che la pastorale ecclesiale possa diventare un momento di aggregazione e di sviluppo. E hanno parlato Monsignor Felice Accrocca, che è eletto arcivescovo di Benevento e che ha avuto questa intuizione di questo forum dei vescovi italiani sulle aree interne, e adesso è divenuto il vescovo di Assisi, e poi Monsignor Mariano Crociata, che è stato segretario generale della CEI e adesso è arcivescovo di Latina. E la cosa più interessante poi è stato il dibattito ricco di forte partecipazione e molto intenso da parte di tutti i vescovi presenti. Uno dei vari punti usciti fuori è quello delle aree interne delle zone terremotate, che rischiano da un lato di non veder partire la ricostruzione, che in parte non si è realizzata solo al 40%, ma nello stesso tempo per il fenomeno globale dello spopolamento rischiano di morire completamente, cioè un pezzo enorme d'Italia, tutta l'Italia centrale. E lì i vescovi si sono impegnati tantissimo. Noi rimarremo come Radio In Blu a seguire l'iniziativa e ve la racconteremo mano a mano ogni volta che ce lo chiederete.
0: Grazie. Ci ringrazio anche Sabino D'Alessandro in regia. Il nostro radiogiornale termina qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo molto introspettivo che parla delle difficoltà nei rapporti, soprattutto di amori che finiscono e di quanto poi sia difficile affrontare gli abbandoni, le distanze, il ricostruirsi interiormente, soprattutto ritrovare una direzione. In questo libro a fare da sfondo c'è la bellezza del

l'isola di Naxos. I protagonisti devono ancora approdare in questo luogo magico, che è anche per Chiara Gamberale un luogo a lei molto familiare, e questo perché è legato alla sua biografia. L'ispirazione greca per questa isola dell'abbandono è anche il legame con il mito quotidiano che Chiara Gamberale ha. Ha un legame speciale con la Grecia, che non è solo una meta di vacanza, ma un luogo dell'anima. Questo lo si nota benissimo dall'Isola dell'Abbandono. Chiara Gamberale sostiene che la mitologia classica non appartenga al passato, ma che ognuno di noi incarni quotidianamente un archetipo antico. C'è chi vive come Arianna, chi come Teseo, chi si nasconde come il Minotauro. Nelle sue presentazioni ama spesso far giocare il pubblico chiedendo a quale mito sentono di appartenere. E in questo romanzo il riferimento ad Arianna e Teseo sarà molto esplicito, lo ritroveremo più avanti. Adesso riprendiamo la nostra lettura. Ilaria è impegnata in una conversazione telefonica difficile con un compagno, il padre del figlio avuto da poco, Emanuele, con il quale sta attraversando un periodo difficile. Riprendiamo la nostra lettura proprio da questa telefonata.

Va bene, Damiano. Io sono confusa e tu sei turbato. Ma abbiamo un bambino meraviglioso. E a modo nostro ci amiamo. Non puoi buttare tutto all'aria per due messaggi. Te l'ho detto, Damiano. Quei messaggi per me sono stati solo una conferma di quello che ho sempre saputo, ma che incinta avevo fatto finta di dimenticare. E invece non posso dimenticare. Non vuoi, non è che non puoi. Non voglio e non posso. Per me, lo sai, non c'è una grande differenza. Oggi sono andata a quel gruppo che mi hai consigliata, sai? I Genisoli, giusto? Com'è andata? Non ci tornerò mai più. È gente che non si confronta, che preferisce parlarsi addosso. E però... Però? Però c'era una donna, Lidia, che ha detto una cosa. Che cosa? L'ha espressa in maniera confusa. O forse era turbata. Sorridono tutti e due, anche se sorridono stanchi, ognuno con il suo telefono vicino alla bocca. Ha raccontato che quando al quinto mese di gravidanza i ladri le sono entrati in casa mentre dormiva. E questo le ha fatto capire che dobbiamo essere onesti almeno con noi stessi quando abbiamo un figlio. Mi sfugge il nesso logico. Forse non c'era. Non tutti ne hanno bisogno. Sicura? Di che? Sicura di non aver bisogno di nessi logici, soprattutto in un momento come questo? Se sapessi di che cosa ho bisogno, non avrei bisogno dell'amore. Dunque, ne hai ancora bisogno? Che? Hai ancora bisogno d'amore? Certo. Sono felice di sentirtelo dire. Ma non so se ho ancora bisogno di te. È questo il punto. Sei solo tanto stanca, piccola. Tanto stanca. Buonanotte, Damiano. Chiude il telefono, prende il PC e lo sposta sul comodino in camera sua, accanto al letto. Poi torna in cameretta, solleva piano Emanuele e se lo porta di là. Si infila sotto alle coperte, stretta a lui. Con l'avambraccio fa da cuscino alla sua testolina. Con l'altro braccio prende il PC e lo apre. Entra nella sua casella di posta, cerca quell'indirizzo, lo trova. Lidia, le ripete nella testa alla fine del suo lungo, ingarbugliato, chiarissimo discorso. Se noi adesso che siamo solo all'inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri, oscuri desideri. Allora finalmente si decide. Comincia a scrivergli. Ciao Di, quanto tempo. In Asso. Naxos, luglio 2008. Fra 5 mesi, 3 settimane, 6 giorni, Stefano morirà. Ma lei non può immaginarlo, perché anche se da quando l'ha incontrato ormai 7 anni fa, tutti i giorni aspetta quel giorno, non significa che lo immagini. Anzi, proprio perché non ha il coraggio nemmeno di immaginare la morte di chi ama, forse ha la necessità di tenerla sempre presente, come per addomesticare un'idea esagerata che altrimenti non riuscirebbe a sostenere. E se l'idea esagerata sia che le persone muoiono, o non sia piuttosto che le persone nascono e a quel punto devono ingegnarsi per non limitarsi solo a quello, ma per provare a vivere pienamente, non lo capirà mai fino in fondo neanche quando 10 anni dopo diventerà madre. E comunque vicino a Stefano è tutto diverso. L'angoscia per quello che lui fa o non fa o potrebbe fare progressivamente si è mangiata il resto. La paura non è più un filo spinato fra sé e sé, fra i suoi desideri e i suoi fantasmi, come è sempre stata e come presto tornerà a essere. Ma quel filo ora è teso fra sé e lui,
fra quello che lei desidera e quello che lui combatte. Eppure adesso, sull'aereo che li sta portando a Creta, da dove partirà il traghetto per Naxos, a lei pare, per la prima volta dopo tanto tempo, di essere semplicemente quelli che sembrano. Un uomo e una donna innamorati in volo per Creta, da dove partirà il traghetto per Naxos. Adesso, se avesse con sé l'umorometro, la pallina fatalmente rimarrebbe fissa al centro esatto, perché non sono solo accesi gli occhi di Stefano, sono anche aggrappati a qualcosa che lui non aveva visto mai, una specie di consapevolezza. Sarà la nuova medicina, sarà il dottor Massimini, sarà stato il timore di perderla dopo quell'ultimo terrificante exploit che le due tipe in salotto. Ma Stefano da ormai quasi un anno non ha più avuto una ricaduta e non ha bisogno di stare benissimo per illudersi di stare bene. Ha ripreso ad andare allo studio anziché fare finta di lavorare da casa. Si lava, mangia. Se lei parla, la ascolta. Rilancia addirittura. Questo viaggio, per esempio, l'ha organizzato lui. Era da almeno un paio d'anni che non lo faceva. È lui che ha deciso di passare per Creta. Non l'abbiamo mai vista. È lui che ha trovato la camera a Naxos, ha studiato la mappa dell'isola, ha preso i biglietti con la carta di credito di lei, certo. Ma che importa? Il libro è andato bene. Mi hanno già dato l'anticipo per il seguito. Quello che è mio è tuo. L'importante è che tu stia meglio, amore mio, e che non dipenda dal caso o dal tempo lo stato d'animo con cui ti svegli e ti stringi a me, ma dipenda da te, da qualcosa di forte e inattaccabile dentro di te, che forte e inattaccabile faccia sentire così anche me. Anziché perennemente in bilico fra la possibilità di una casa e il freddo mondo dove ci spinge tutti l'abbandono e dove lui l'ha spinta e ripresa, ripresa e spinta così tante volte da averla convinta ormai che in ogni casa si infili da uno spiffero nascosto bene il freddo del mondo. E stare insieme non sia che uno dei tanti modi, senz'altro il più perverso, che la solitudine inventa per mascherarsi. Arrivano ad Heraklion verso sera e il traghetto per Naxos sarà la mattina dopo all'alba. Camminano e subito si perdono, come piace a loro. L'aria si fa viola cerimonia come solo in Grecia alle 9:30 può succedere. Arrivano a una fermata di autobus, si mettono dietro a una nonna fasciata di pizzo che tiene per mano una bambina in tutù. Salgono sull'autobus, arrivano al capolinea. E vediamo dove ci porta. Ho fame, anch'io. Facciamo che dovunque arriviamo mangiamo. Il primo ristorante in cui ci imbattiamo sarà il nostro. Pure se è una trappola per turisti? Pure. La nonna e la bambina scendono quasi subito, rimangono sull'autobus solo loro. Stefano le avvicina le labbra a un orecchio. Non è stupendo? Soffia. Non è stupendo desiderare di essere proprio dove siamo e con la persona con cui siamo? Non è per momenti come questo che si viene al mondo, occhi? L'autobus si ferma di fronte alla cattedrale di San Mena, che brilla fiera nella notte. Si infilano nella prima taverna che incontrano. È evidentemente una trappola per turisti. Li accoglie una ragazza bardata nel costume tradizionale, con un doppio grembiule ricamato e stretto in vita e un fazzoletto rosso sulla testa, che li invita a comprare un sapone all'oliva, una crema per le mani, una maglietta con una caricatura del Minotauro con gli occhi a cuore. Il traghetto parte alle 5 del mattino dopo e così possiamo dire di esserci persi anche a Creta, sorride lei. Lo sai che Heraklion è la 86esima città in cui ci siamo persi da quando ci siamo conosciuti? Dice lui. Davvero? E cominciano a contarle insieme. E ora c'è Naxos, dove al porto li investe come una promessa la luce di una giornata fresca e senza nuvole. Lo studio è al terzo piano di una casa sulla spiaggia di Pyrgaki, una lunghissima striscia di sabbia bianca dove non c'è niente a parte un minuscolo alimentari che vende melanzane,
feta, grissini e poco altro. La casa e l'alimentari sono di un vecchio con gli occhi di seta nera, che parla solo greco ma capisce tutto il resto, Vasilis, e della moglie, Sotiria, che vive barricata in cucina a girare sughi e a stendere pasta. Gli altri studi sono affittati da una coppia francese giovanissima. Hanno appena finito le superiori e questa è la loro prima vacanza insieme. Da una famiglia norvegese con una bambina che rincorre per tutto il giorno il gatto di Vasilis e da due gemelle inglesi con il corpo soffice, la pelle chiara e la faccia senza età, confusa da qualche lieve ritocco di chirurgia. Verso sera prendono la macchina, vanno in città e tornano la mattina dopo, in tempo per la colazione che Sotiria prepara per tutti, toast imburrati e marmellata di fichi, sul tavolaccio di plastica del patio. Come avevano immaginato quel giorno di fine settembre a Ostia, appena usciti dal primo appuntamento con il dottor Massimini, lei e Stefano, senza nemmeno svegliarsi del tutto, si accarezzano, sì, ma non fanno l'amore, perché questo nuovo medicinale, dice lui, gli intorpidisce le estremità. Fa lo stesso, tesoro, stai tranquillo, gli sussurra lei. Mi sto innamorando per la 7000esima volta di te, le dice lui, mentre le fa scivolare un dito lento lungo la colonna vertebrale. Poi raggiungono gli altri spazi per colazione. In un paio di giorni si è creata fra gli ospiti della casa una certa intimità. A tenere banco è quasi sempre una delle gemelle, Cora, quella con le labbra immobili, che ha appena divorziato per la seconda volta e ripete come un mantra una frase di Marina Akhvetaeva: ho sempre inondato d'amore gli uomini sbagliati, e dunque a 39 anni, perché questa è la vera età delle sorelle, ha detto basta. Ogni notte esce con un uomo diverso e la mattina lo racconta agli altri, non tralasciando nessun particolare, da come impugna le posate alle misure. E dai, Cora, ricordati che c'è una bambina, le fa notare la sorella Alice, più introversa quando esagera. Ma Enna e Aki, i genitori, invitano Cora a proseguire, tanto la piccola non capisce l'inglese e poi è troppo impegnata a torturare quel povero gatto. I ragazzi francesi si limitano a tenersi per mano e a sorridere, ma a modo loro sono di compagnia. E Stefano? Stefano è la mano trasparente che muove tutto. Ha inventato un gioco per cui Cora dà tre indizi sul protagonista della sua ultima notte: modalità d'approccio, modello di scarpe e ordinazione al bar. E loro devono indovinare quanti anni ha, di dov'è e se le ha chiesto un altro appuntamento. Quando Alice sgrida la sorella, lui la mette in mezzo, le chiede quello che tutti vorrebbero chiederle dal primo istante ma non hanno il coraggio. E tu? Perché a 40 anni ad agosto non hai niente di meglio da fare che reggere il moccolo a tua sorella? Alice la prima volta lo ha attaccato. Gli ha risposto che non ha mai capito come gli italiani possano parlare della loro vita privata con tanta disinvoltura. E che magari sua sorella è per metà italiana, ma lei sicuramente no, non lo è. Misteri della gemellarità. Sarebbe questo il famoso senso dell'umorismo inglese? Allora ha ribattuto Stefano. Ecco perché non l'ho mai capito. E le ha sorriso. Anche lei ha sorriso con la sua smorfia. Dal giorno dopo, appena si siedono, lui comincia a farle le stesse domande e diventa un tormentone. E ogni volta Alice, per svicolare, si inventa una nuova risposta. Sono qui con mia sorella perché i suoi due ex mariti mi allungano un mensile per tenerla d'occhio. Perché ho ucciso il mio fidanzato e sono dovuta scappare da Londra. Perché in realtà non siamo sorelle, siamo fidanzate. Dopo colazione il gruppo si scioglie, ognuno scivola mollemente verso la sua Naxos e la loro ogni mattina è la stessa. Lei sul patio lavora al nuovo libro di Pilù. Lui, chiuso in camera, si dedica al progetto di una ludoteca. È eccitato e teso per la responsabilità che, dopo tanto tempo, gli ha affidato il suo capo,
ma non lo dà a vedere e riesce a restare concentrato a lungo. Invece ogni pomeriggio è diverso. Prendono la macchina e vanno alla spiaggia di Mikri Vigla, dove basta attraversare qualche duna per ritrovarsi in una comunità di surfisti. Dormono in due grandi tende dentro a una grotta lunga e stretta. Escono solo quando il vento gonfia le onde e li invita a volare. E vanno al tempio di Demetra, una lunga camminata in mezzo al niente proprio quando il sole comincia a rotolare giù e a leccare tutto d'arancione. Salgono, scendono, salgono al castello di Naxos, scendono fino a quel tempio di Apollo mai finito di costruire, di cui però sopravvive maestosa la porta a separare l'aria dall'aria, il mare dal mare, la voglia di rimanere e dal bisogno di andare. Sopportano le infinite criminali curve che ci vogliono per arrivare a Chalki, dove bevono un bicchiere di chitron ghiacciato sotto a un platano gigante. Si perdono a Filoti, dove mangiano del souvlaki di maiale in una taverna di cui non sapranno mai il nome. Puntano alla cima del Monte Zeus, si arrampicano finché Stefano non ce la fa più. La medicina gli affatica le gambe. «Dai, torniamo indietro», gli suggerisce lei, quando lo vede arrancare pur di starle dietro. «Fanculo la medicina! Ormai sto bene, è da prima della partenza che non la prendo più. Oggi fanno 10 giorni, ma per uscire dal sangue ci mette un po', me l'ha detto Massimini. Ti sei messo d'accordo con lui per interrompere la cura, vero? Certo. Giura su di me. Occhi, ma scherzi? Giuro su di te. E qui ci fermiamo per oggi. E dunque finalmente sono arrivati in Grecia. La Grecia, Naxos, si prende lo scenario e entra a gamba tesa nella nostra narrazione. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Vi ringrazio come ogni giorno di essere stati con me. Ciao!

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Piera Achille Dolfini, svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Kiev ancora sotto attacco di Mosca, mentre droni ucraini colpiscono in territorio russo ed emergono nuovi dettagli sulla missione recente del capo della CIA a Mosca.
2: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev. La guerra in Ucraina non conosce sosta con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Sul fronte diplomatico, svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. L'obiettivo, poi fallito, sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a tre sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una trentina di vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento. Torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato all'ascolto dei territori, alla condivisione delle buone prassi e all'individuazione di nuove proposte per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento e invecchiamento, ma anche da ricchezza di relazioni e risorse umane. L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina in Spagna, seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato, le riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione, dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto per omicidio del 60enne. Un omicidio invece a Piemonte, nel napoletano. Ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, considerato uno dei boss della Camorra. Afeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice del fatto. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori. Oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto che è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: ad amare il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi. Insomma, è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arcevese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: giratiera Achille Dolfini è svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ed è sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale dei morti è salito a 903. C'è apprensione per la sorte degli operai intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione.
1: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori, che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Almeno una persona è morta, altre 15 risultano disperse in seguito ad un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il National Park Service sabato. Le inondazioni, che hanno costretto decine di persone a evacuare, hanno danneggiato l'unica conduttura idrica a servizio nel parco. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in zona Pietralata. I corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a contattare i 3. Omicidio anche a Piemonte. Nel napoletano ieri sera è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Feltra, 69 anni, considerato un boss della camorra. Era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In Spagna l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato alla scarcerazione dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici hanno escluso l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,39%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore di Beth.
3: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Le classifiche, anzi le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi andranno in onda nel weekend sul 2000 in questa seconda ora delle parole dell'estate. E allora oggi ritorniamo a parlare del passato. Settimana scorsa ci è venuta la voglia, anche grazie ai vostri messaggi che ci ricordavano delle canzoni particolari di un anno in particolare, un'estate particolare con la musica italiana internazionale nel nostro paese, ovvero il 2014. E quindi abbiamo preso spunto da voi, grazie amici di Blu 2000, perché l'anno sarà il 2014, quello in cui ritorneremo indietro nel tempo nel prossimo weekend con tutte le curiosità e anche queste canzoni, molte canzoni internazionali, anche le canzoni italiane ovviamente. Partirei proprio da una canzone italiana che ascolteremo anche nel weekend, forse sì o forse no, oppure soltanto per voi amici del pomeriggio delle parole di Blu 2000. Parliamo della posizione di classifica, non vi dico il numero perché poi la scopriremo insieme, in cui troviamo Luciano Ligabue nel 2014 con questo singolo Tu sei lei. E attenzione, perché Ligabue, come sapete, è ritornato con Qualcosa per te, questa bella ballata romantica che insomma definisce anche i suoi nuovi impegni musicali, il nuovo singolo che accompagna un momento importante della stagione live di Luciano Ligabue, perché da settembre partirà infatti il gran finale del tour. Ci saranno 15 appuntamenti in 15 città, nessuna replica ogni serata, quindi sarà unica. Viaggio che inizierà poi il 22 settembre all'Arena di Verona, concluderà il percorso il 24 ottobre all'Unipol Dome. È unica data dal vivo di Luciano Ligabue prevista per questo 2026. E quindi noi ritorniamo all'estate del 2014 nel nostro paese, tra le canzoni italiane di maggior successo di quel periodo anche questo singolo di Luciano Ligabue, che magari vi ricorda qualcosa, un momento particolare della vostra vita, fatecelo sapere. Questa è Tu sei lei.

Luciano Ligabue direttamente dalla chart estiva del 2014, che poi scaleremo insieme nel weekend alle classifiche dell'estate. Ci sono anche loro più o meno a metà classifica, senza svelarvi il numero esatto. Parliamo degli Imagine Dragons, questa band, questo gruppo tra i più ascoltati al mondo. Pensate che su Spotify è stato il gruppo più ascoltato in assoluto nel 2018, una rock band che vanta 4 singoli con oltre 1 miliardo di stream ciascuno. È l'unico gruppo nella storia con 4 brani con certificazioni superiori al disco di diamante. Li conosciamo molto bene, Imagine Dragons, ci hanno regalato queste canzoni a volte anche indimenticabili, che sono rimaste nel tempo. Le loro ispirazioni sono molteplici, si nota una fusione anche di stili tra gli U2, i Queen, i Muse, i Coldplay, Bruce Springsteen, insomma anche un pizzico di Mumford & Son, e loro si sentono anche molto ispirati dai 21 Pilots e dai The Killers. Non ci resta che riascoltarli. Era l'estate del 2014 quando andava parecchio questa canzone degli Imagine Dragons. Il titolo è Demons.

grandissimi Pink Floyd ad arricchire la playlist anche di ricordi del passato all'interno delle parole di questo 31 agosto insieme. Allora, un pomeriggio in cui molti amici, anche ci hanno scritto dall'Umbria, ci segnalano le bellezze di Foligno, andiamo un po' in viaggio anche nelle bellezze da riscoprire nel nostro paese, perché no, anche in quest'estate 2026. Gli abitanti la chiamano con orgoglio Lucentro de Lumun, cioè il centro del mondo, un primato localizzato nel punto esatto in cui sorgeva il vecchio Gran Caffè in Corso Cavour, oggi segnalato da un cristallo nel pavimento. Ma al di là di questa leggenda geografica, la città di Foligno in Umbria vanta questa incredibile tradizione legata alla stampa, oltre a un patrimonio artistico che spazia dal tardo gotico al contemporaneo più enigmatico. Allora, c'è da segnalare Piazza della Repubblica, l'antico foro medievale dove San Francesco d'Assisi compì il gesto storico di vendere il cavallo e le sue merci per restaurare la chiesa di San Damiano, e poi sulla piazza si affaccia il maestoso Palazzo Comunale, che è questo edificio del 200 ristrutturato nei secoli, caratterizzato oggi da una facciata neoclassica. C'è anche Palazzo del Podestà, che è lo storico centro delle assemblee cittadine in epoca comunale, custodisce nei pressi il suggestivo antico Pozzo dei Miracoli. E poi la vera meraviglia della piazza è Palazzo Trinci, che è questa dimora della signoria che governò la città tra il 1305 e il 1439. Varcando questa soglia si viene accolti da una splendida scala gotica decorata con motivi geometrici, che poi conduce ai piani nobili di questa antica dimora. Il Duomo cittadino è intitolato a San Feliciano ed è un capolavoro del romanico umbro, edificato a partire dal 1113 sul luogo del martirio del santo. La chiesa presenta la particolarità di avere due facciate scolpite dai maestri Rodolfo e Binello. E poi veniamo a Palazzo Orfini. Foligno vanta un primato editoriale, il Museo della Stampa. Qui l'11 aprile del 1472 l'artigiano tedesco Neumeister, allievo di Gutenberg, insieme all'evangelista della carta Emiliano Orfini, stampò la prima copia in assoluto della Divina Commedia di Dante Alighieri. All'interno del palazzo c'è questo Museo della Stampa, che è un viaggio davvero interattivo molto interessante, che si snoda tra i torchi quattrocenteschi, le testimonianze delle storiche cantine locali, e anche questa pagina originale ma davvero preziosa della commedia, in cui il sommo poeta descrive il paesaggio umbro. Decisamente un pezzo di storia contenuto nella bella città di Foligno.

0: tornando tipicamente anni 90, loro hanno annunciato il Dreamers Tour, parliamo dei Take That, saranno anche nel nostro paese l'anno prossimo, 2027, con tre date, 18, 19 e 20 luglio, e poi insomma elencheremo tutte le novità di questo nuovo Dreamers Tour che riporta i tre Take That dal vivo.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Disco in blu 2000 della settimana, la nuova di Gian Nannini, Meraviglioso errore. C'è Sabino D'Alessandro in regia, stiamo insieme fino alle 16 anche oggi per parlarvi anche di artisti come Laura Pausini che accenderanno il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Infatti è stata annunciata lei come protagonista di un'esibizione che anticiperà la gara ufficiale domenica prossima 6 settembre. È emozionante e incredibile, ha commentato la Pausini, che sarà sulla griglia di partenza per Formula 1 Grid Jigs, questo show di intrattenimento pre-gara che viene presentato come uno spettacolo pensato per i fan, che combina anche musica e motorsport. Lanciato nel 2025, l'evento punta a trasformare letteralmente la griglia di partenza in questo palco dal vivo e offre un intrattenimento imperdibile. Appuntamento dunque per il 6 settembre all'Autodromo Nazionale di Monza, lo dico anche per tutti i fan di Laura che saranno già là. Al momento non ci sono dettagli su come sarà composta l'esibizione di Laura Pausini, sebbene non sia stato comunicato ufficialmente. Lei potrebbe cantare anche l'inno italiano pochi minuti prima del via del Gran Premio. È divertentissimo, ha commentato Laura, non è la prima volta che assisto a una gara di Formula 1, ma sarà la prima volta, ha detto Laura, che mi esibirò durante una gara, e questo rende l'esperienza ancora più emozionante. Poi Laura Pausini torna dal vivo prima dell'esibizione fissata il 19 settembre prossimo alla Palma, nelle Isole Canarie, e prima anche della ripartenza del suo tour mondiale tra ottobre e novembre. Infatti sarà protagonista nei più importanti palazzetti italiani. E noi la attendiamo naturalmente a braccia aperte come tutti i suoi fan, lì all'ert per tutti i suoi live. 15:36 di questo 31 agosto insieme, continua il nostro pomeriggio in maniera piacevole anche con la musica italiana. Lo facciamo con questa di West Cross e Fra Quintale, si intitola Scarabocchi.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amare.

0: grandi classici che non mancano mai, come questo di David Bowie, famoso in tutto il mondo, Let's Dance. Era l'estate del 1998 e a questo punto ritorniamo alla musica italiana con questa bella canzone di Luca Carboni che ci parla delle ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono.

Novità estiva per Take Me Back, la nuova di Keigo con Max Magnò. E ricordiamo che Keigo è un disc jockey, produttore discografico norvegese, più importante esponente della Tropical House.

questo appuntamento di oggi, il primo della settimana nuova insieme all'interno delle parole dell'estate. C'erano anche gli Oasis con Wherever dal 1994. Grazie a tutti voi, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, poi la seconda parte, come lo sapete ormai da inizio stagione, arriverà Marco Parce con i ricordi delle parole di Blu 2000. Ciao a tutti, a domani.

0: le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
2: Quando mi fanno cenno.
1: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Tirachile Dolfini. Svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde e prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in zona Pietralata, dove i corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime uccise da colpi d'arma da fuoco, i vigili del fuoco avvertati da un familiare che non riusciva a contattare i parenti. Un altro tragico episodio nella capitale, dove un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre e poi chiamato il 112. La donna è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.
7: Una tragedia familiare, con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma, intorno alle 14.30, nel quartiere Alessandrino in via del Grano. La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude. Lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto. Dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il 16enne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio. Marino Galdiero, linea allo studio.
6: Italiano di 60 anni arrestato venerdì a Isla Cristina in Spagna, seguito del ritrovamento del cadavere della compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato la scarcerazione perché gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,28%, a quota 84 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi Lo sport, il tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Lavone, l'ex numero uno del mondo, oggi quinto nel ranking, non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Il calcio, la Serie A, oggi Lecce Roma, Atalanta Bologna, ieri l'Inter ha vinto contro il Cagliari per 1-0, stesso risultato per la Lazio sul Genoa, al Maradona invece il Como ha battuto il Napoli per 2-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Guardando quella data che nel calendario del cinema non sembra gridare una grande rivoluzione, e invece lo faceva, capito? 31 agosto 1932 si chiudeva la prima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che è la più antica al mondo. Poi non c'erano i tappeti rossi, non c'erano gli influencer, non c'erano le foto call, non c'era lo streaming della conferenza stampa, per capirci. Però c'era il Lido, c'era il mare, c'era un'Europa che stava cambiando pelle all'epoca, e c'era un'idea semplice ma radicale, soprattutto quella di portare il cinema fuori dalle sale, trasformandolo in un evento culturale globale. La prima proiezione è stata Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Ruben Mamoulian, un film che già allora giocava con la tecnica, con quelle dissolvenze che sembravano magia. E poi c'erano Chaplin, c'era Lubitsch, cioè i grandi nomi che oggi sono scritti nei manuali di storia del cinema, ma che lì, al Lido, diventavano qualcosa di diverso, diventavano ambasciatori di un'arte che stava imparando a parlare al mondo intero. La mostra nasceva così, come un esperimento alla fine, no? Un festival che non premiava nessuno, perché i premi sarebbero arrivati tecnicamente dopo, ma che capiva che il cinema non è soltanto intrattenimento, cioè questa era l'idea, il cinema come linguaggio sociale, un modo per raccontare chi siamo, cosa ci fa paura, quali sono i nostri sogni. E quel 31 agosto, mentre scorrevano i titoli di coda dell'ultima proiezione, Venezia aveva già cambiato la storia, perché prima di allora la pellicola era considerata poco più di un intrattenimento da fiera, no? Una cosa da baraccone, insomma. Però con Venezia si mette a fuoco quell'idea che la tecnologia potesse avere proprio una valenza artistica, fosse proprio un linguaggio artistico. All'epoca la grande rivoluzione era semplicemente far uscire la voce dagli altoparlanti insieme alle immagini, no? Sembrava una magia, ma sotto sotto era meccanica, insomma, la pellicola che scorre, la lampada che sfarfalla, una cellula fotoelettrica che leggeva una traccia audio. Oggi quella meccanica sta sparendo. L'intelligenza artificiale, per dire, non ha niente a che fare con le vecchie innovazioni a cui ci siamo abituati, come quando siamo passati, che ne so, da bianco e nero al colore, dalla pellicola al digitale. Lì si cambiava lo strumento, però la materia prima restava la stessa. C'era comunque una persona vera davanti a un obiettivo vero, in un posto reale, vero. Adesso stiamo togliendo questo elemento della realtà dall'equazione, no? Perché un qualsiasi algoritmo non ha bisogno che tu accenda le luci sul set o che aspetti quella famosa golden hour, no? Per girare. Gli dai due righe di testo, magari scritto in un certo modo, e ti restituisce esattamente un volto che non esiste, che dice cose mai pronunciate in un luogo mai costruito. Cioè, questa roba da un lato è esaltante, no? Perché un ragazzo con 1.000 euro di budget può montarsi in camera una scena che prima richiedeva un colossal da 100 milioni, ma dall'altro spaventa da morire, soprattutto tutto chi ci vive in questo mestiere. C'è chi usa l'intelligenza artificiale per ricostruire le facce, no? Le immagini. Qualcuno la usa per generare storyboard, qualcuno la usa per creare interi mondi visivi. E poi ci sono casi come Dreams of Violets, il film generato con l'intelligenza artificiale che apre il Tribeca 2026, cioè un'opera che non si limita a usare la tecnologia, ma la piega proprio a un'urgenza narrativa. È un racconto politico, poi. Ed è un segnale, soprattutto, l'intelligenza artificiale non più come acceleratore tecnico, ma come nuovo modo di pensare per immagini. Il rischio vero non è che l'intelligenza artificiale tiri fuori film brutti, il rischio al contrario è che li faccia troppo perfetti, troppo belli, tecnicamente ineccepibili, patinati, no? Calcolati al millimetro sulle reazioni emotive del pubblico, però senza quel guizzo, no? Quel guizzo illogico, quell'errore, insomma, quella fissazione personale che rende grande un regista, per dire. Venezia ha visto nascere il cinema moderno, è il posto dove il cinema del futuro si sta presentando, si discute, si critica, si difende. Il paradosso è che il cinema, per sopravvivere, deve fare esattamente come aveva fatto nel 1932, accettare che il mondo cambia e che l'arte deve cambiare insieme a lui, non per inseguire la tecnologia, ma per usarla, per raccontare meglio quello che conta davvero, cioè le storie, le persone, le emozioni. Poi noi di tecnologia siamo prima di tutto appassionati e siamo alla vigilia della Mostra del Cinema, che parte dopodomani dal 2 al 12 settembre, con la selezione di quest'anno che promette un equilibrio perfetto tra il glamour delle grandi produzioni di Hollywood e il rigore del cinema d'autore internazionale. Vi ricordo che per un paio d'anni l'abbiamo seguita anche noi direttamente dal Lido, però quelli sì che sono ricordi in bianco e nero ormai. Le parole dell'estate, che noi poi alla fine siamo la radio, capito? Con Francesco Filippi in regia, altro tipo di ricordo che ci aspetta tra pochissimo. Partiamo!

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Il canto d'amore, nel pomeriggio di Blu 2000. Dicevamo del cinema prima, della mostra di Venezia, e Tommaso Zanello, meglio conosciuto come Piotta, ha una lunga storia ormai, oltre alla musica, tra cinema e serie TV. E la primavera scorsa era passato in studio a raccontarci il disco nuovo. Parlavamo di questo fenomeno web del Tiny Desk Concert, questo concertino allestito, insomma, alla bene meglio, nella redazione di NPR, che è la National Public Radio americana, dove sono passati poi alla fine tutti gli artisti piccoli e grandi. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Perché è la classica cosa Tiny Desk che dà grande credibilità, cioè tu lo fai anche se magari il pubblico è, per carità, è sempre America, molto ampio, però poi non è così super commerciale e ultra pop, però sono tutti un po' piccoli opinion leader, per cui influenza parecchio.
1: Manca però giudizio. Da noi un'idea del genere.
3: Mi sa, a livello radiofonico penso di sì, a livello TV forse pure.
1: È sempre un piacere ritrovarsi, e questo lo dico a prescindere. L'occasione è l'uscita di un disco, che è sempre una piccola grande festa questa, no? Un disco che ne segue un altro come se ci fosse un unico filo rosso in qualche modo, perché poi diventare grandi significa anche in qualche modo dover fare i conti con il fatto che qualcuno a cui abbiamo voluto bene magari non c'è più, insomma.
3: Certamente è faticoso diventare grande. Pensavo fosse più facile.
1: Me lo immagino. Da grande però tu non ce l'avevi questa immagine di te che avresti fatto la musica come mestiere.
3: Guarda, avevo il sogno di farla quando poi ho cominciato a farla come DJ e poi come rapper, ma non mi sono mai posto troppe domande su
1: ci vediamo
3: per quanto
1: arrivo.
3: Tempo la posso, dico, mi diverto, cominciamo, poi vedremo. E non ero spaventato. Certo, se mi guardo indietro dico mamma mia quanto tempo è passato e quante cose ho fatto più o meno riuscite, e forse questo stupisce, sì. Però non proiettavo me cinquantenne da nessuna parte in particolare.
1: Però meno che meno nella musica da grande, come pagare le bollette con la musica, insomma, sì.
3: Ma forse nemmeno in questa musica che sto facendo, che però mi piace molto.
1: Per fortuna.
3: No, perché rispetto a quando io ho cominciato, che ero comunque come tutti i rapper autodidatta, con un approccio molto naif, mi vedevo magari giocare con le parole, ma non riuscire a crescere musicalmente così tanto come ho fatto disco dopo disco. Alcuni sono di passaggio, altri tipo gli ultimi due, e questo si riparano ricordi, secondo me proprio di atterraggio, cioè io stesso percepisco, capito, un qualcosa che c'è un prima e un dopo.
1: Do la soluzione. Sta diventando grande. Che poi alla fine è semplicemente, se c'è una cosa che ti si può riconoscere nel corso degli anni, è una specie di coerenza. Cioè, nel senso, faccio la mia musica, se vi sta bene questo è. Cioè, senza mai la volontà di voler inseguire, scimmiottare. Comunque hai trovato un tuo percorso anche da un punto di vista organizzativo, per esempio. Il tentativo, diciamo, l'esperienza con la major che poi si è chiuso, no? Io vado avanti per la mia strada. Cioè, forse sì, l'autonomia. Ecco, non vale i compromessi.
3: Quello poi con la pace, in realtà io non ho mai lavorato, cioè non è che ce l'abbia con nessuno in particolare, tantomeno con chi ci lavora, che sono tutti posti di lavoro e ben vengano. E non ci ho mai lavorato, nel senso, sono sempre stato distribuito da una multinazionale, perché poi banalmente il mercato è loro. E anche questo disco è distribuito Warner, il fisico, quindi il CD è digitale EDA, che è la, diciamo, la componente digitale loro. E quando ho cominciato era la Universo, che era qui vicino, dico qui perché siamo a Roma, a Viorelli,
1: sì.
3: Che faceva tutte quelle compilation Hitmania e compagnia bella, distribuito Universal. Però poi il mezzo, il tassì, è sempre stato il mio. Cioè, ho avuto questa idea da quando, no, ma è proprio caratteriale, da quando sono piccolo, dico, allora, magari la mia stanza è piccola, però datemi, cioè, i miei 14 metri quadrati catastralmente tecnici, che è una stanza con una mezza finestra che entra un po' di luce, e poi basta che so che questo spazio è mio e posso fare quello che voglio, come lo voglio, quando lo voglio, senza arroganza, ma quel senso proprio di claustrofobia che io subito subisco quando invece dico, Dio, devo fare una cosa, però poi tizio dirà di farla così, Caglio di farla dopo, quello di farla prima, cioè divento pazzo.
1: In questo senso la coerenza paga, nella misura in cui hai fatto quello che hai voluto, cioè appunto, poi, come dire, la risposta del pubblico, la risposta delle persone che ti hanno seguito, che hanno seguito anche questo tuo percorso, è arrivato comunque, no? Cioè non c'è mai stata una forzatura, un tirare una giacchetta, un voler essere qualcosa che non sei mai stato, ecco.
3: No, perché non ci riuscirei. Anche il fatto, diciamo, ma perché non fai più pezzi divertenti? Magari lo potessi fare, ma
1: scrivo foglio bianco, no, adesso
3: cioè li facevo prima spontaneamente, come
1: poi
3: faccio spontaneamente questo
1: pezzo divertente.
3: Sì, sì, comunque diciamo che per fortuna a 18-20 anni, vivendo in famiglia e poi da solo, avevo un sacco di pensieri in meno in testa e anche di cose nella vita che sono successe, e quindi molto sinceramente scrivevo quei brani come altrettanto sinceramente scrivo questi di oggi. Poi secondo me questi sono migliori, cioè nel senso c'è molto più contenuto letterario, poetico, sono cantati meglio, prodotti meglio, arrangiati meglio. Quelli viceversa hanno quella cosa che c'è solo a 20 anni, che dice che c'hai, ma c'è un'energia proprio
1: limpido,
3: sì, limpido, capito? Sì, Sturm und Drang totale.
1: Come sta invecchiando il nome anche Piotta? Perché voglio dire,
3: da moda,
1: all'epoca del,
3: sì,
1: del numismatico, insomma, sì, quando sì, Piotta era sia la 100 lire che la 100.000 lire, voglio dire,
3: sì, sì,
1: di ci fai i conti adesso che sei diventato un pochino più grande?
3: Ma io, cioè, per esempio accompagno ogni copertina dal Tommaso nome e cognome Tommaso Zanello, perché penso sia una dimensione più consona anche ai testi che scrivo. Però siccome io credo sempre che noi arriviamo in un punto X partendo da un punto Y, e ogni passaggio intermedio è necessario arrivare al punto in cui siamo in quel momento, e qui non va mai, non solo non va rinnegato, ma va proprio onorato,
1: celebrato.
3: E quindi celebrato, e quindi io celebro, e soprattutto dal vivo riparo ricordi, ecco, nel senso che i ricordi includono tutti quelli precedenti al momento di esecuzione del live, per cui mi piace anche un po' a ritroso partire dal nuovo, poi l'album precedente, poi le colonne sonore, però piano piano alla fine andare proprio agli inizi, quando quell'hip hop lì io comincerò a farle, mediamente
1: ve lo siete inventato,
3: sì, ma la gente ci diciamo in senso buono, bonario, romano, un po' ci deteneva, tipo ma dannate,
1: certo. Invece strada dopo strada, disco dopo disco, si riparano ricordi e l'occasione per incontrarci. Nella tracklist c'è questa, E così te ne vai. E così

0: parli. E così te ne vai, e così te ne vai.
1: Siamo a "E mi sono innamorato proprio".
2: Sì, sentito. No,
1: e così te ne vai. Si è sentito che hai scritto una bella canzone. Si
2: grazie.
1: È sentito che è un bel disco. Si riparano i ricordi. La celebrazione che stiamo facendo oggi. Tra l'altro, parlavi prima di citazioni artistiche all'interno, citazioni di letteratura, sì, citazioni di arte. C'è una canzone che parla di pittura. C'è un'opera d'arte in copertina. Questa pure è nata, sì, un po'.
2: Guarda, questa è nata veramente ultimamente. Sai quando sei sull'onda giusta?
1: C'è Tommaso Zanello Piotta con noi, sì, nel pomeriggio di Milionina.
2: Io penso sempre che quando sei sull'onda giusta lo capisci dal fatto che ci sono dei sincronismi pazzeschi nella tua vita, viceversa quando non azzecchi manco una vuol dire che forse è un corridoio che non va per
1: ricolo cieco.
2: È successo che già nel precedente disco ho trovato un oggetto che iconico, che rappresentasse il concept del disco. Era una macchina da scrivere, la vecchia Olivetti 32 litri, perché si legava a mio fratello che faceva lo scrittore, eccetera. E in questo caso anche cercavo un oggetto, un simbolo, perché non volevo mettere la faccia mia in copertina, mi sembra una cosa un po'
1: e quando,
2: pop.
1: Quando ho letto "Si riparano i ricordi", senza guardare niente, già mi immaginavo, no, quella cosa giapponese con l'arte,
2: il kintsugi. Sì. E praticamente, fortuna, no, beh, anche se comunque c'è del Giappone, perché vado a questa mostra a Roma di questo scultore giapponese che conoscevo di nome, perché per fortuna il gallerista italiano è un mio caro amico, no? Mi ha detto valla a vedere, perché dovrebbe piacere conoscerne più gusti. Anche Keisuke Matsuo, che è giovane giapponese, in Roma, mazza, complimenti, già a Roma, cioè comunque
1: è importante
2: e considerato. Vado lì, vedo le opere, vabbè, sono straordinarie, tra cui vedo questa testa marmorea che ricorda anche un po', volendo, Roma antica, in copertina, certo, che per metà è sostanzialmente integra, a parte una parte di guancia che è un po' così offesa. L'altra metà invece è una sorta di Colosseo, Torre di Babilonia, piena di buchi, no? Che immaginavo, i buchi sono le assenze, le persone che non ci sono più, che tu devi andare a riempire con l'arte, nel mio caso la musica. La cosa bella è che a 14.000 chilometri il concetto suo era il medesimo, ma senza che io lo sapessi, perché lui l'ha fatto dopo lo tsunami per tutte le persone care che ha perso, che quindi sono quelle assenze lì. Ho detto, perfetta sta cosa, è incredibile.
1: No, e soprattutto ancora una volta il filo rosso dell'arte che diventa un linguaggio universale, dove poi ognuno riesce a in una stessa immagine, in una stessa canzone, volendo, no, a cogliere un significato. E se uno invece ci coglie un significato diverso, cioè tu scrivi una canzone e volevi dire, non lo so, che il cielo è azzurro, se io ci vedo che il cielo non è mai, il prato è verde, piuttosto.
2: Per me hai ragione anche te, nel senso, mi è successo con le canzoni mie, ogni volta mi stupisco, mi dicono, madonna, questa è proprio, sembra che l'hai scritta
1: per me,
2: per me, dico, no, te pare, egoisticamente non lo scrivo per me, perché non mi serve proprio, e mi fa, no, perché pare proprio la vita mia, dico, ti assicuro che quella sarebbe la mia, però se tu la vedi, cioè, questa non è che è merito mio, è potenza dell'arte che riesce a essere collettiva lì dove nasce invece dal dato personale.
1: Come si fa a essere sereni, nel senso riuscire ad avere un'ispirazione, perché poi non ce l'abbiamo questa immagine di chi scrive, no, che sta in riva al mare o su una montagna guardando il tramonto, aspettando l'ispirazione, e con tutto quello che succede intorno, con la cronaca che ti prende a cazzotti, con come dire, il filtro, ecco, della realtà, che rende un pochino più difficile anche lasciare andare quella leggerezza che forse serve per tirare fuori qualcosa.
2: Guarda, negli anni ho capito che se io mi metto là perché devo scrivere qualcosa, difficilmente riesco a tirare fuori qualcosa di buono, cioè ci riesco, diciamo, a mestiere, ma poi la butto, certo, via. Quando invece non ci penso è il momento buono, però mediamente mi succede così, cioè che vivo un periodo di letture, mostre, film, diciamo così, di tipo spugna, dove vado ad assorbire, chiaramente colgo le cose che sono nella mia emotività di quel momento, le altre magari non le vedo, mi sfuggono. A un certo punto è come se l'armadio è pieno e comincio a far uscire tutto quello che ho raccolto in una nuova formula, che è una sorta di riassunto, capito? Del mio vissuto, di quelle esperienze che ho raccolto, in un flusso che è mio come stile di scrittura e anche poi di esecuzione. Poi c'è la fase, quella di studio, e poi quella di uscita.
1: Uno stile che poi non è soltanto musica, perché cioè, hai scritto cose più musicali a livello di libri, hai scritto un romanzo, tu c'è stata un'esperienza col cinema, diciamo che è bella questa idea dell'arte, dell'artista a 360 gradi, no?
2: Mi è successo anche di fare teatro, addirittura teatro lirico, ma la mia vita ha tante assurdità, cioè dei picchi pazzeschi, poi anche degli scivoloni, no, di surfista, ma prima o poi l'onda ti spiega. spiaggia. E però devo dirti che comunque la parola è dominante, che sia in rima o che sia in prosa, e mi piace poi declinarla a servizio, ok, il disco mio è la cosa principale, però anche essere utile ad altri progetti, tipo appunto un film, quindi una colonna sonora, quindi delle musiche magari per il teatro, oppure dei piccoli cameo. Però come attore, anche se l'ho fatto ecco così, diciamo, sportivamente.
1: Però su Burra è uscito in tutto il mondo con la colonna sonora.
2: No, quella sì, la musica è la cosa che penso che mi riesce meglio, e riesco anche a collaborare bene con l'ambito cinema, cioè riuscire a essere di sostegno emotivo all'opera filmica senza andare però troppo a forzare la
1: troppo
2: mano
1: invadente.
2: E nemmeno però a rinunciare a essere me stesso, per cui lo senti e dici il pezzo e dici boh, ma chi è? Cioè riesco a essere me stesso,
1: quell'identità. È un lavoro complicato questo. Ma diventerà anche uno spettacolo, si riparano ricordi, adesso sia Roma che Milano, sì, diciamo la presentazione del disco. Però ecco, anche qui diciamo che qualche disco in passato ce l'hai nell'archivio, un po' di repertorio ce l'hai, ci sono delle canzoni che non puoi non fare, da una parte perché c'è chi ti segue, chi giustamente aspetta quel momento per cantare, che ne so, La Grande Onda per esempio.
2: Sì.
1: Però c'è anche una parte più nuova di te, più intima, no? Anche che viene più matura, insomma, sicuramente. Come concili queste due?
2: Ma le concilio in due modi: uno, perché lo show è molto lungo, sono più di 2 ore, ma comunque non bastano mai, c'è sempre qualcuno che mi ha detto mi è piaciuto però
1: non hai messo
2: dice, ma c'ho tipo 100.000 streaming, cioè la conoscete in pochi, no, però devi fare. E se fai quella, poi puntualmente è un'altra che ti viene,
1: certo.
2: E io per esempio lo show nuovo, presentiamo il disco a Roma sabato all'Largo Venue l'11 aprile e poi il 17 a Milano, il disco nuovo praticamente quasi tutto, su 12 pezzi 10, poi un bel po' di Una Notte Infame, poi un po' di Suburra e della Scuola Romana, che è stata un'altra colonna sonora interessante. Poi però appunto a ritroso si passa anche per cose molto note, tra cui appunto La Grande Onda, Vengo dal Colosseo, ma anche poi tutto un medley funk, perché adoro il funk, questi dischi insomma oggettivamente non lo sono, però poi un momento molto ritmico di 15 minuti, poi boom, messi là, di funk e rap old school, ci rimetto volentieri, quindi abbiamo fatto un medley proprio dalle primissime cose fino
1: È l'occasione per venire dal vivo sicuramente, poi immagino che anche quest'estate insomma si riuscirà a suonare, poi seguiamo social e tutto quanto. Ci sono un sacco di ospiti su questo disco,
2: un sacco di collaborazioni. Di ospiti che sono umanamente amici e artisticamente molto forti, mi piace unire le due cose, cioè mi piace condividere specialmente i dischi, un qualcosa che so che poi c'è un'intervista che esce di l'amico ospite, anche se non chiaramente siamo diversi, non diremo le stesse cose, diremmo le stesse cose, però di fondo c'è una visione della vita e della musica simile,
1: una certa affinità.
2: Ma non è possibile che io ho ospite una persona così distante da me,
1: certo.
2: E quindi in un pezzo come Più a Fondo è precisa la presenza di Simone Cristicchi, perché è un brano che ha a che fare molto con gli ultimi, con la pietas cristiana, con l'empatia, quindi Simone mi sembrava perfetto anche per il suo percorso mondo, personale, certo, e spirituale. E poi Una Notte di Ricordi Rap degli anni 90 oggi, con Tormenta e Frank Energy, che Quante Notti Ancora, un

0: me, te ne andresti da Roma? Me ne andavo da quale Roma?
1: No, me ne andavo, ma sempre per tornare, che comunque alla anche alla fine Remo dice e poi sono tornato. E no, non me ne andrei mai perché l'adoro, inclusi i difetti, perché il vero amore include l'amore per i difetti, anzi forse siamo nei più difetti che i pregi.
2: Il disco si intitola Si riparano ricordi, da ascoltare dal vivo fino a settembre se vi piace il suo mondo, a metà tra rap, cantautorato e poesia. I dettagli sui social, tutto l'info su piotta.net. Le parole dell'estate.

0: Anno di grazia 1990 con i Depeche Mode di Policy of Truth nel pomeriggio di In Blue 2000. E poi, per dire l'importanza della musica, no? Arriverà al cinema il 10 settembre, arriverà poi anche sulle piattaforme il documentario sugli, non Depeche Mode, sugli Oasis, titolo Don't Look Back in Anger, girato come backstage del tour che li ha rimessi insieme l'anno scorso. Ma il red carpet di Venezia sarà il vero banco di prova e di folla, anche perché dice che i Gallagher hanno promesso di andare a Venezia a presentarlo, questo film qui. C'è grande attesa, non solo per loro, per esempio per il ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti, o per un altro documentario, Luca Guadagnino, che racconta Bernardo Bertolucci, per esempio. L'ultima opera del sommo Werner Herzog, già Leone d'Oro alla carriera l'anno scorso, parliamo di uno dei grandi visionari del cinema mondiale. Film che però era stato scartato dalla Competition de Cannes. Ecco perché tutta questa curiosità per quello che succederà al Lido. Poi, noi siamo la radio, per carità, le parole più che le immagini, e per questo tipo di aggiornamenti sul cinema vi rimando poi anche alla redazione di Blue 2000 News, che torna puntuale ogni ora. La musica, diciamo che è un pochino più nelle nostre corde, ecco, mettiamola così. Niccolò Fabi, per esempio, una buona idea.
1: Sono un

stavo guardando che di solito è l'autunno il momento in cui arriva qualcosa di nuovo da parte di Niccolò Fabi, che peraltro ha passato quest'estate a suonare tra festival, montagne e piccoli borghi. Era una buona idea. In chiusura di questo pomeriggio insieme, titoli di coda che vanno. Grazie per averci fatto compagnia. Noi ci siamo anche domani, se vi va l'idea, puntuali qui, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Svolta nelle indagini sulla sparatoria rave party di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero. Secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti, nonché il possibile movente. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, immediata alla reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo.
1: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee, su cui veglia la statua della Madonna, è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione, in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
0: Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in zona Pietralata. I corpi dei 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vicini del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a contattare i parenti. Proseguono le ricerche dei 18 dispersi all'indomani del naufragio di un traghetto al largo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato 8 vittime, arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie?
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Nuova, in blu.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui ad onorare il nostro patrono, a rivolgere a lui la nostra preghiera perché interceda presso il Padre per la pace, la serenità, la vita positiva della nostra città che a lui si rivolge. All'inizio di questa celebrazione riconosciamo i nostri peccati e domandiamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia
1: e donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, che nell'amore verso te i fratelli hai compendiato i tuoi comandamenti, fa che a imitazione di San Giuliano, nostro patrono, dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, per essere da te benedetti nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Siracide. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui e la vostra ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei Suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia, poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. Guai ai cuori pavidi, alle mani indolenti e al peccatore che cammina su due strade. Guai al cuore indolente che non ha fede, perché non avrà protezione. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi.

Cari fratelli e sorelle, ogni patrono è un dono che Dio fa a una città, non solo una figura del passato da ricordare con affetto, ma un compagno di viaggio che continua a indicare una strada. San Giuliano, nella nostra tradizione ecclesiale, è il santo traghettatore tra le rive del fiume Potenza. Mai come oggi un'immagine così attuale. Un traghettatore vive sulla riva, ma senza appartenere ad una sola riva. Conosce il punto di partenza, ma guarda alla meta. Sa che il suo compito non è trattenere le persone dove sono, ma accompagnarle dove devono arrivare. Anche noi viviamo un tempo di attraversamento, forse tra i più grandi della storia recente. Cambiano gli equilibri del mondo, le tecnologie, le relazioni, perfino il modo di comprendere noi stessi. Non possiamo attraversare questo tempo con la nostalgia di ciò che non c'è più, ma nemmeno lasciandoci trascinare dalla corrente, come se ogni novità fosse un progresso. La storia dice con chiarezza che un modo di abitare il mondo è giunto a termine. Ma verso quale realtà stiamo andando? Non possiamo certo immaginare il futuro come una somma di egoismi nazionali e locali, di muri e di paure. Sarebbe un ritorno indietro. L'umanità è profondamente interdipendente e le grandi questioni del nostro tempo, la pace, le migrazioni, l'economia, il clima, le nuove tecnologie, non conoscono confini. Giungono fino alla porta di casa di ognuno di noi. Ma neppure possiamo consegnarci a una globalizzazione che appiattisce tutto, riducendo cultura, persone, popolo a merce di consumo. Dimenticando l'uomo, finisce per disumanizzare anche la politica e l'economia. Abbiamo bisogno di un'altra strada, quella del multilateralismo autentico, un mondo nel quale i popoli dialogano e cooperano senza annullarsi né dominarsi, costruendo insieme senza perdere la propria identità. Questa è la logica del Vangelo. Nella Pentecoste, lo Spirito Santo non cancellò le lingue dei popoli, le rese comprensibili. L'unità cristiana non è uniformità, ma comunione nella diversità. Per questo preoccupa veder riaffiorare la convinzione che la forza e la minaccia possano sostituire il diritto e il dialogo, che la guerra possa prendere il posto della diplomazia. È grave che questo stile perverso arrivi a volte fino alle nostre città, alle piazze, anche ai dibattiti politici. Guardate, la civiltà ha impiegato secoli a capire che la pace si costruisce parlando e negoziando prima di combattere e distruggere, riconoscendo nell'altro un interlocutore prima che un nemico. Non possiamo permettere che questa conquista vada smarrita. La pace non è debolezza. La diplomazia non è ingenuità, il dialogo non è resa, ma sono le forme più alte dell'intelligenza politica e della maturità dei popoli. Allo stesso modo,
Dobbiamo custodire il patrimonio dei diritti umani fondamentali, quelli che ogni persona possiede in quanto persona, riconoscibili da ogni cultura e religione, perché iscritti nella dignità dell'essere umano. Ma quando ogni desiderio pretende di trasformarsi in diritto, il linguaggio

saldo il timone e non deve essere il più forte o chi urla di più. Chi deve tenere il timone e chi conosce la direzione sa ascoltare e confrontarsi con saggezza per correggere sempre meglio la rotta. Per questo, nella nuova lettera pastorale, ho voluto consegnare alla nostra Chiesa 5 impegni concreti, non un semplice programma, ma i remi con cui la nostra diocesi può contribuire a traghettare questo tempo verso quella che Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, chiama la civiltà dell'amore. Innanzitutto, rimanere fedeli alla verità. In un tempo nel quale l'opinione conta più dei fatti e l'emozione più della realtà, il cristiano sceglie la verità del Vangelo, anche quando costa, anche quando non è compresa. Poi investire nell'educazione. Nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire quella del cuore. E ogni generazione ha bisogno di adulti che educhino alla libertà, alla responsabilità, al discernimento e alla speranza. Terzo, custodire le relazioni. Possiamo essere connessi con il mondo intero e restare terribilmente soli. La Chiesa e la città saranno credibili non per la quantità di attività, ma per la qualità dell'accoglienza in una comunità nella quale ciascuno si senta conosciuto per nome. Quarto punto, amare la giustizia e costruire la pace. Essa non nasce nei trattati se prima non nasce nei cuori, nelle famiglie, nei quartieri, nelle assemblee della nostra città, e ogni gesto di giustizia ne prepara il futuro. Infine, costruire insieme. Nessuno salva il mondo, né costruisce la città o la chiesa da solo. La sinodalità, il camminare insieme, non è una tecnica organizzativa, ma il modo cristiano ed umano di camminare nella storia, riconoscendo che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni a tutto il popolo di Dio. Comprendo allora ancora meglio perché la provvidenza abbia dato a Macerata un santo traghettatore. Anche la nostra città è chiamata ad essere una barca che attraversa questo tempo senza paura. Una città che non si chiude, ma neppure perde la propria anima, che dialoga senza rinunciare alla verità delle cose, che accoglie senza smarrire la propria identità e innova senza dimenticare la sapienza ricevuta dai secoli, che costruisce ponti invece di scavare fossati, che custodisce la dignità di ogni persona e soprattutto che educa i giovani alla libertà e si prende cura dei fragili, che sceglie la pace. San Giuliano continui a traghettare Macerata, non semplicemente verso un futuro più moderno, ma soprattutto verso un futuro più umano. Perché il vero progresso non consiste nel fare sempre qualcosa di nuovo, ma nel diventare sempre più uomini e donne a immagine di quella magnifica umanità che Cristo e i Santi hanno saputo vivere.

Che San Giuliano ci benedica tutti e ci accompagni perché sia una traversata serena e non una tempesta. Non ne abbiamo bisogno di tempeste.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, San Giuliano riconobbe nel pellegrino e nel povero il volto stesso del Signore. Sostenuti dalla sua intercessione, presentiamo a Dio Padre le necessità della Chiesa e del mondo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, per il Papa Leone XIV e per il nostro Vescovo Nazareno, sia unita nella carità e coraggiosa nell'annunciare il Vangelo a ogni generazione, noi ti preghiamo. Per i governanti, per gli amministratori e per quanti hanno responsabilità civili e militari, cerchino il bene comune prima del proprio interesse e servano la città con giustizia e disinteresse. Noi ti preghiamo. Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per chi assiste i malati e per chi si avvicina alla morte, per le intercessioni di San Giuliano ricevano conforto nella prova e mani fraterne accanto a sé. Noi ti preghiamo.
2: Per i poveri, i profughi e quanti non hanno una casa, trovino porte aperte e cuori ospitali, come il pellegrino accolto da San Giuliano. Noi ti preghiamo. Per la nostra città, le sue famiglie, i suoi giovani, la sua università e il suo lavoro siano custoditi dalla protezione del patrono e crescano nella solidarietà. Noi ti preghiamo. Per noi, qui riuniti nella festa del nostro patrono, e per tutto il popolo maceratese, l'Eucaristia che celebriamo ci renda testimoni credibili della carità di Cristo. Noi ti preghiamo.
0: O Dio, che nella carità di San Giuliano hai mostrato il volto della tua misericordia, accogli le preghiere del tuo popolo e donaci ciò che con fiducia domandiamo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci sarà donato in questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa.
0: Accogli i nostri doni, Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per l'intercessione dei tuoi santi, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Giuliano ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria, per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giuliano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di trasportare.

Thank you.

0: preghiamo. O Padre che ci hai fatti i tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio di San Giuliano, che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
1: Viviamo adesso il momento insieme della processione sulle vie della città. Seguiamo l'ordine consueto. Apre la processione la Confraternita del Santo Sepolcro con la croce, che chiedo di prepararsi in ordine. Dopo la Confraternita del Santo Sepolcro segue la Confraternita del Sacro Stigmate di San Francesco, le altre confraternite secondo l'ordine consueto. Successivamente segue la banda e coloro che animano poi la processione, i diaconi, i sacerdoti, il vescovo con la reliquia del Santo Braccio, il simulacro del santo, il gonfalone. Dopo la Confraternita del Santo Sepolcro, la Confraternita del Sacro Stigmate. Ci mettiamo in ordine. Prego. La Confraternita, prego, del Sacro Stigmate. La Confraternita del Sacro Stigmate. Andiamo dietro la Confraternita del Santo Sepolcro. Dopo la Confraternita del Sacro Stigmate e tutte le altre confraternite, segue la banda, coloro che animano la processione, i diaconi, i sacerdoti, il vescovo, il simulacro di San Giuliano, le autorità presenti e tutto il popolo di Dio. Dopo le confraternite segue la banda, poi coloro che animano la processione, i diaconi e i sacerdoti, dopo loro, dopo loro, dopo loro, dopo loro.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 360 Arcevese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Ogni famiglia ha un proprio linguaggio segreto. Frasi che fuori da quelle mura non significano nulla e che dentro invece portano con sé anni di storia condivisa, di risate, di momenti che nessun altro potrà mai capire fino in fondo.

Siamo a Torino negli anni 20 e 30 del Novecento. Una famiglia numerosa, il padre professore universitario di scienze, brusco e severo, ma capace di un affetto profondo mai dichiarato apertamente. La madre, allegra e fantasiosa, sempre pronta a raccontare aneddoti, e cinque figli, ognuno con il proprio carattere. Vive tra liti furiose a tavola, discussioni politiche e un repertorio infinito di espressioni buffe che si ripetono di generazione in generazione. La casa è un luogo rumoroso e vitale, dove le porte sbattono, le voci si accavallano e ogni pasto rischia di trasformarsi in una piccola battaglia campale su temi che vanno dalla politica all'educazione dei figli, fino ai dettagli più insignificanti della vita quotidiana. Il padre ha un modo tutto suo di sgridare tutti, bambini e adulti, chiamandoli sempliciotti, negri, asini, con un tono che, nonostante la durezza apparente, nasconde un affetto che nessuno in famiglia mette mai in dubbio. La madre, al contrario, affronta ogni difficoltà della vita con un ottimismo quasi disarmante, trasformando anche gli eventi più banali in piccole storie da raccontare e riraccontare, arricchite ogni volta di dettagli nuovi, quasi fossero opere in continua evoluzione. Ogni pasto è un'occasione per rievocare vecchie storie di famiglia, l'episodio del tale parente che disse una certa frase in un certo momento, diventata poi un tormentone ripetuto per anni, capace di far ridere tutti, anche a distanza di decenni. I fratelli maggiori, già coinvolti in discussioni politiche e culturali che li porteranno presto verso l'antifascismo, portano in casa amici e idee che si mescolano al chiacchiericcio familiare, creando un'atmosfera dove il grande e il piccolo, la storia e la cronaca domestica convivono senza soluzione di continuità. Questo linguaggio condiviso, fatto di frasi fatte, soprannomi, citazioni interne che nessuno fuori dalla famiglia potrebbe mai comprendere fino in fondo, diventa il vero collante che tiene insieme questa famiglia, anche nei momenti più bui che dovranno affrontare. Sono parole che, come vedremo, sopravvivranno a tutto, alla dispersione geografica, alla guerra, persino alla morte di alcuni dei protagonisti che le hanno pronunciate per la prima volta. Questa settimana vi porto a Torino, in una famiglia italiana attraversata dalla storia del Novecento. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi, domenica come al solito sveleremo tutto. La parola di oggi, di piccole e grandi parole, lo speciale pagine d'estate, è famiglia. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma ha un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Due minuti,
2: estate,
1: un libro,
3: un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

coscienza di Zeno, di Italo Svevo. Nel finale apocalittico il protagonista inizia a riflettere sugli ordini costruiti dall'uomo che secondo lui porteranno alla distruzione del mondo prima o poi. Una riflessione inquietante che può definirsi oggi quasi profetica.

La vita somiglia un poco alla malattia, come procede per crisi e lisi, dai giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie, la vita è sempre mortale, non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite, morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie, ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. Beh, una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza nel numero di uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo che ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio. Solamente a pensarci soffoco. Ma non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dall'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa si interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo si ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo invece inventa gli ordigni fuori dal suo corpo. E se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano, e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio, non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma oramai l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psicanalisi ci vorrebbe. Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo, fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.

ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

pubblico, pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa un movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Un movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

rami delle fronde occulte. Ed io mi sento vuoto di passione e di musica. Fu l'orologio che canta antiche ore defunte. Io pronuncio il tuo nome in questa notte oscura. Il tuo nome mi suona più lontano che mai, più lontano di tutte le stelle e più dolente della mite pioggia. Ti amerò come allora qualche volta. Che colpa ha commesso il mio cuore? Se la nebbia si scioglie, quale nuova passione mi aspetta? Sarà tranquilla e pura. Se potessi sfogliare con le dita la luna.

con il nostro tappeto volante questa sera andremo a scoprire insieme le bellezze e le indiscutibili particolarità di una città italiana a me cara, e non solo perché qui ci sono nato e ci ho vissuto quasi 50 anni, ma perché ogni volta che ci torno trovo sempre un maggior numero di turisti entusiasti e provenienti da qualsiasi regione d'Italia e da qualsiasi nazione del globo. Questa sera allora, anche se non riusciremo a visitarne tutti i luoghi densi di bellezza e di grande arte, il nostro volo atterrerà sulla mia adorata Napoli e sono certo che piacerà anche a chi la conosce ancora poco o addirittura solo per sentito dire. Vero è che a Napoli le più contrastanti anime convivono una a fianco all'altro, con regole di vita quotidiana che forse valgono solamente qui e in nessun altro luogo della terra. Ma c'è proprio tanto da vedere in questo vero teatro della vita a cielo aperto, gratis per giunta e accessibile quindi proprio a tutti. Ora iniziamo la nostra gita partendo da via Spaccanapoli, la strada che parte dai quartieri spagnoli per giungere fino a Forcella e che taglia in linea retta la città. Il nome Spaccanapoli infatti si comprende al meglio osservando questa via antichissima dall'alto, per esempio dal panorama di San Martino che si trova nel quartiere Vomero. Da lì noteremo come Spaccanapoli tagli precisamente il cuore della città antica in due metà. Passeggiando qui si attraversa una storia millenaria, scopriremo palazzi antichi, chiese eccezionali, ma anche tante leggende e poi gli inconfondibili profumi della cucina partenopea. Lungo il percorso di Spaccanapoli incontriamo nobili edifici antichi e allo stesso tempo famiglie che vivono nei bassi, in una carrellata in cui si alternano ad ogni metro i volti degli artisti, di bravissimi artigiani e quelli degli abusivi che vendono indisturbati qualsiasi

Ebbene, lì ho assistito ad una scena di teatro vero, da fare invidia alle commedie stesse dei fratelli De Filippo o ai film del principe De Curtis, il nostro amatissimo Totò. Mi accorsi che il pizzaiolo preparava unicamente pizze margherita e non aveva esposti altri ingredienti oltre al pomodoro, alla mozzarella e al basilico. Ma se volevi una variante, una pizza diversa dalla margherita, si poteva comunque realizzarla. Così lui ti invitava ad andarti a comprare gli ingredienti necessari alla tua variazione nei negozi di alimentari lì di fronte. E lui te li avrebbe aggiunti volentieri sulla tua pizza personalizzata. Però gli ingredienti aggiuntivi dovevi andartene a comprare tu. Lui non voleva seccature, non si assumeva responsabilità oltre alla riuscita della margherita. Vidi così una cliente uscire dal piccolo locale e ritornare poco dopo con un barattolo di carciofini sott'olio. E credo di non aver mai riso tanto in vita mia mentre mangiavo una margherita. Ecco, Napoli cosa sa essere. Non avrei potuto vedere questa scena in nessun'altra città se non la mia. Forse gli chef stellati di altri luoghi arricerebbero un po' il naso per la scarsa organizzazione di quella cucina, ma il mondo dello spettacolo applaudirebbe certamente a quel singolarissimo pizzaiolo. A pochi passi da via Tribunali troviamo la famosissima Cappella di San Severo, dove ammireremo una delle opere più affascinanti e misteriose di Giuseppe San Martino. Si racconta che il velo di marmo sul corpo del Cristo sia in realtà un velo in tessuto trasformato in roccia grazie ad uno speciale liquido inventato dal sinistro principe di San Severo, illustre e macabro alchimista, ma in realtà pare invece che il sorprendente effetto sia tutto frutto del talento del grande artista San Martino, lo scultore che realizzò questa opera incredibilmente bella. Questa cappella merita comunque una visita non solo per il Cristo velato, ma anche per le altre opere custodite in questo piccolo gioiello nascosto tra i vicoli di Napoli, un luogo ricco di simboli esoterici, ma anche religiosi. A pochi passi da qui c'è il conservatorio di San Pietro a Maiella, circondato un tempo da tantissimi negozi di strumenti musicali. Attraversando adesso l'arco di Portalba che conduce a Piazza Dante, potremo fare quattro passi e prendere un caffè prima di raggiungere il Museo Archeologico di Napoli. Fu inaugurato nel 1816 ed è oggi uno dei più importanti al mondo per la qualità e per la quantità delle opere che custodisce. Oltre a contenere i ritrovamenti degli scavi di Pompei, ospita reperti dell'età greco-romana, le antichità egizie ed etrusche della collezione Borgia e le monete antiche della collezione Sant'Angelo. Eccoci giunti dopo una notevole passeggiata in salita al bosco di Capodimonte, dove troviamo il celebre Museo di Capodimonte. Nel 1738 Carlo di Borbone decise di trasformare questo suo luogo dedicato alla caccia in una vera reggia dove ospitare poi la collezione farnese. Il museo occupa tre piani di questo bellissimo edificio. Al primo piano c'è l'appartamento storico e la ricca collezione farnese, con opere di Tiziano, del Masaccio, di Botticelli, di Raffaello e molti altri grandi artisti della storia. Al secondo piano poi c'è la galleria con opere dal 200 al 700, Goya, Pinturicchio, Vasari, Mattia Preti, Ribera e la straordinaria Flagellazione di Cristo di Caravaggio. Al terzo piano è esposta la collezione di opere dell'Ottocento e anche di arte contemporanea, con capolavori di artisti di fama internazionale come per esempio Andy Warhol. Ora da Capodimonte ci sposteremo nella vicina zona detta dei Colli Aminei, dove prenderemo la metropolitana che ci porterà prima al Vomero, da cui raggiungeremo San Martino, per poi condurci ancora giù nel centro storico, dove scopriremo altre meraviglie della città di Napoli. Ed anche la metropolitana stessa è in sé una meraviglia. Infatti qui ogni stazione della metro è un vero museo di arte contemporanea. Non a caso è definita metro dell'arte. Più di 200 opere di artisti contemporanei da ammirare con un semplice biglietto della metro. Siamo adesso alla Certosa di San Martino.

che si trova su uno dei punti più alti della città. Dal belvedere si può osservare l'intero golfo di Napoli, uno spettacolo mozzafiato, con una stupenda esplosione di colori, di vicoli, di cielo, di mare, di terra. Oltre all'imponente Castel Sant'Elmo, con la sua tipica pianta a forma di stella, troviamo qui il Museo di San Martino, in cui sono raccolte sculture e quadri napoletani del XV e del XVI secolo. Poi qui troviamo una selezione di bellissimi presepi artistici, come il presepe Cuciniello, dove uomini, animali, oggetti parlano della Palestina, sì, ma raffigurano la Napoli del Settecento. Risaliamo sulla metro alla stazione Vomero e alla volta della fermata Toledo, considerata da molti la più bella stazione d'Europa, opera di Robert Wilson, illuminata da straordinari giochi di luce azzurra. Ora siamo a via Toledo, che è una delle principali zone di shopping per i napoletani, assieme a via Scarlatti al Vomero e alle eleganti vie del quartiere Chiaia. Attraversando via Toledo raggiungiamo adesso piazza Plebiscito, luogo simbolo di Napoli. Qui si svolgevano i tornei medievali e le cuccagne dei Borbone per tenere buono il popolo. Oggi invece è un luogo di passeggio dei napoletani e dei turisti venuti ad ammirare tre gioielli: il colonnato neoclassico della chiesa di San Francesco di Paola, il Palazzo Reale ed il Teatro di San Carlo. Il Palazzo Reale fu commissionato a Domenico Fontana nel 1600. Possiamo visitarne l'appartamento reale, la cappella reale e i giardini ed il teatrino di corte. Il Real Teatro San Carlo invece è uno dei più grandi teatri italiani e tra i più antichi d'Europa ed è riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Il re Carlo di Borbone ne ordinò la costruzione nel 1737 affidandola all'architetto Giovanni Antonio Medrano. 184 palchi più un palco reale possono ospitare 1379 persone. Una porta dietro il palco reale mette in comunicazione il palazzo reale con il teatro, in modo che il re non dovesse scendere in strada per assistere agli spettacoli. Poco distante dal San Carlo spicca il famoso Maschio Angioino, che domina su Piazza Municipio. Fu un bellissimo castello e centro di cultura frequentato da artisti come Giotto e letterati come Petrarca, ma successivamente con gli aragonesi divenne una fortezza inespugnabile. Attualmente il Maschio Angioino è sede del Museo Civico e soprattutto d'estate ospita spettacoli ed eventi culturali. Alle spalle dell'ingresso di questo fantastico castello troviamo il porto, tappa di numerose navi da crociera. Ed alla sua destra, poco distante, inizia qui il lungomare considerato da moltissimi tra i più belli del mondo, via Caracciolo. Una passeggiata di qualche chilometro con il mare a sinistra e i ristoranti a destra, fino ad arrivare sull'isolotto di Megaride, poi alla villa comunale e infine all'acquario, che credo sia il più antico d'Europa, ricco di fauna marina del Golfo di Napoli. Sull'isolotto di Megaride invece, fiero e malinconico, coccolato dalle onde del mare, sorge il Castel dell'Ovo. Intorno ad esso non poteva che esserci un borgo dalla struttura caratteristica e dall'atmosfera suggestiva, il Borgo Marinari di Napoli, costruito proprio per dare una casa ai pescatori e poi nel corso dei secoli diventato luogo di caffè, famosi ristoranti e circoli nautici. Oltre al mare, al sole e ai mille colori descritti da Pino Daniele, Napoli ha anche un incredibile percorso sotterraneo. Per secoli dal profondo ventre di Napoli è stato ricavato il tufo per costruire la città di sopra. La città di sotto quindi nasconde un fitto intrigo di anfratti, di grotte e di cunicoli che raccontano una storia parallela alla vita della Napoli in superficie. La città sotterranea è stata rifugio durante i bombardamenti della guerra, ma anche fonte di acqua. Da via dei Tribunali si accede al percorso che attraversa l'acquedotto greco-romano, i rifugi antiaerei, il museo della guerra,
Ma ennesima cosa singolare è la visita al vicino teatro romano di Nerone, a cui, pensate, si accede da un'abitazione privata, spostando un letto sotto cui è nascosta una botola. Di fronte all'ingresso della Napoli sotterranea di via dei Tribunali c'è il luogo forse più amato dai turisti, San Gregorio Armeno. Qui è Natale tutto l'anno, in tutti i mesi, anche quando fa caldo. Vediamo i maestri all'opera per costruire i tipici presepi in sughero e i pastori in terracotta, vestiti magistralmente con la vera stoffa. Prima di lasciare Napoli faremo adesso due tappe. La prima è alla chiesa e al chiostro di Santa Chiara. Il 14 di agosto del 1943 Napoli subì il più violento bombardamento aereo dall'inizio della guerra. La ferita più devastante fu proprio la distruzione del complesso medioevale di Santa Chiara, ridotta ad un ammasso di rovine. In pochi attimi scomparve l'esempio più importante e significativo dell'architettura gotica a Napoli. Tutto quello che restava di questo splendido capolavoro erano le mura perimetrali, la facciata con il grande rosone ed il portale. Oggi la sua struttura, restaurata completamente nel dopoguerra, ha il suo aspetto originario medioevale, affascinante ed elegante. Il meraviglioso chiostro maiolicato invece è una vera oasi di pace. Ma Napoli è soprattutto il culto del suo patrono, San Gennaro, venerato nel Duomo dove avviene la miracolosa liquefazione del suo sangue. Con la sua maestosa facciata, il Duomo di Napoli è ricco di cappelle ed è abbellito dai dipinti di Luca Giordano che raffigurano gli apostoli, i padri e i dottori della Chiesa. Ma probabilmente per i napoletani il Duomo è prima di tutto il luogo dove c'è la cappella di San Gennaro. Il legame dei napoletani con il loro santo va ben oltre la semplice devozione per un patrono. È un sentimento viscerale e condiviso, una testimonianza di quanto i napoletani ritengano San Gennaro una presenza vicina e confortante, come fosse quasi un parente a cui rivolgersi nei momenti di bisogno, oppure a volte anche quando si ha solo voglia di chiacchierare un po'.

0: chi sei?
1: Non posso. Avrai 9 giorni per indovinarlo. E non potrai fare più di 9 nomi. Perché tanti sono i cerchi dell'inferno di Dante.
2: Archebis Edizioni presenta Chiamata dall'Inferno, il nuovo romanzo di Elisa Averna. Un thriller dal ritmo serrato. Chiamata dall'Inferno, il nuovo romanzo di Elisa Averna.
1: Ogni giorno sarà dedicata a un cerchio e sarai sottoposta a una prova. Ogni prova sarà anche un indizio per scoprire la mia identità. Se non la supererai, ti punirò. E vuoi sapere come? Colpirò seguendo la legge del contrappasso. Dovrai impegnarti, Jessica.
0: Tu sei un folle.
2: Chiamata dall'Inferno, il nuovo romanzo di Elisa Averna.

conoscenza. Tu, spirito libero, mi insegni ad amare in modo nuovo. Con una mano dai amore, con l'altra offri e prendi libertà. Ma con entrambe mi stringi a te e mi dai nuove certezze. Ed io muovo i miei primi passi di donna accanto a te. Piano piano mi orizzonto in un mondo di adulti, mentre tu mi prendi per mano, mi mostri la strada e mi infondi coraggio. Se la bambina che in me trema del nuovo e vuol tornare in

0: La stretta de mano, Trilussa.
1: Quella de dà la mano a chi che sia non è certo un'usanza troppo bella. Te può succedere che hai da stringere quella d'un ladro, d'un ruffiano o d'una spia. De più la mano, asciutta o sudarella, quando ha toccato qualche porcheria, contiene il bacillo d'una malatia che t'entra in bocca e va nelle budella. Invece, a salutare umanamente, ci si guadambia un tanto con l'igiene e poi non c'è pericolo di niente, perché la mossa te via di in sostanza. Siamo amiconi, se volemo bene, ma restiamo a una debita distanza.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
4: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui.
1: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
5: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te. Tu che sei parte di me.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Alexa, che permette, dando il comando vocale, di ascoltare Radio Nuova in Blu e automaticamente ti mette Radio Nuova in Blu.
1: Ecco, quindi, la prima telefonata.
2: Vediamo, su.
1: Vediamo chi è.
2: Insomma. Ci vuole...
1: Allora, eccoci qua. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao! Con chi parliamo?
3: Non vi sento.
0: Ma ora... come? Ma come non ci senti?
3: Ecco, adesso vi sento.
1: Bene, bene, adesso... con chi parliamo?
3: Allora, sono Paola.
0: Ciao Paola, ben trovata.
3: Ciao, ciao.
4: Buonasera a te Paola, ciao.
0: Tutto bene?
3: Sì, tanto caldo, troppo caldo.
0: Lo so, è abbastanza umido, lo so, appiccicaticcio, lo so.
3: Non posso avere la possibilità di immergermi nell'acqua del mare perché devo lavorare.
2: Vabbè, pazienza, su.
3: Andiamo avanti. Ragazzi, signori, ragazza, ho sentito una ragazza
1: prima.
3: Sì,
1: Elisa.
2: Elisa.
1: Piacere, Paola.
3: Sì, piacere mio, ma sappiate che noi vi ascoltiamo sempre noi.
4: Grazie, grazie.
3: E niente, io ho chiamato adesso subito, così dico... Non do fastidio, no?
0: Ma dai, non dire che dai fastidio, ma su.
4: Rompiamo subito il ghiaccio.
1: Ti chiama quando vuoi. Senti Paola, noi questa sera parleremo di cartoni animati, no? Faremo un tuffo nei ricordi. Qual è stato, oppure qual è tuttora il tuo cartone preferito?
3: Posso andare con la realtà?
1: Sì.
3: Con la mia realtà?
1: Sì.
3: Non mi sono mai piaciuto.
1: No,
0: no, strano.
1: No.
3: Perché? Purtroppo no. Perché ero impegnata con tante altre cose, anche da ragazzina.
0: Cioè, quindi fai capire che prima hai vissuto una vita tutta diversa, che non hai avuto un'infanzia come tutte le ragazzine che magari...
3: Ecco.
4: Non avevi modo di distrarti, ecco, insomma.
3: No, anche perché ero impegnata con tante cose, poi dopo tutta la vita...
0: Ecco, diciamo che forse l'impegno che avevi, perché all'epoca si usava che in casa magari la ragazzina cominciava a dare una mano alla mamma, e questo e l'altro, imparare le cose che erano utili... Quindi non era come oggi che... No? Giusto, dico bene?
3: No, e poi sempre, chissà perché, confusa, il modo di... mio modo di vivere confuso, perché poi ho studiato, però ho... lasciamo perdere. No. Io sono ingegnere edile, no? No, però... non ho potuto eseguire niente. Una volta laureata, una volta niente, perché purtroppo problemi di famiglia, di malattie, io non
1: mi spiace,
3: non potevo lasciare le persone,
0: anche perché poi certi tipi di lavori, tipo come ingegnere edile, spesso non solo la famiglia, ma richiede anche la distanza. Perché non sempre si trovano lavori nel territorio.
3: No, non puoi stare a casa, è una professione che svolgi.
0: Allora, diciamo che se uno ha la fortuna di essere un insegnante che entra nelle scuole, d'accordo, ma se tu devi fare la libera professione, stai pur sicuro che puoi trovare un cantiere in Ancona, un cantiere a Macerata.
3: Non ho potuto, e coscientemente ho rifiutato al suo tempo. Una cosa veloce, ho studiato da stilista e questo faccio perché questo si poteva fare a casa.
0: Ecco, però certo, anche quello è un lavoro che, diciamo,
2: è poco, è una cosa importante.
0: Beh, dopo dipende, Andrea, dipende però, perché se riesci ad entrare in una casa che ti permette di fare un lavoro, parliamo delle aziende a livello di stilisti.

0: già,
1: no, no, no.
2: Lei lo fa per conto suo a casa, no? Se non ho capito male.
1: Appunto, non
2: quindi
1: niente, però.
0: Anche perché qua da noi diciamo che nelle zone non è che ce ne sono molti che richiedono questi tipi di lavori.
1: No, c'è stato un tempo, poi adesso si prende tutto, non so se dirlo, dai cinesi a 10 euro.
0: No, diciamo che si prende tutto online, sì, quindi sì, di conseguenza con costi inferiori rispetto ai negozi. Questo è anche.
2: E i negozi chiudono.
1: Sì, vabbè. Comunque vi ascolto e la voce della ragazza mi ha sempre affascinato. Sì.
0: Ma guarda, guarda, vuoi che ti dico una cosa, Paola? Lei sì, non solo ti affascina, ma lei è proprio dolce di carattere, eh?
2: Sì, poi è tutto zucchero, eh? Tra Gianni e Elisa è tutto zucchero.
3: Elisa è molto solare.
0: Anche perché con Elisa ormai è quasi 13 anni che la conosciamo.
2: Eh sì.
0: Quindi
4: no, 11.
0: 11, vabbè,
2: vabbè. Gianni si è cresciuto.
4: È qualche anno in più.
2: Eh sì.
3: Però vi ho battuto.
2: Giovanni già battuto, eh?
3: Eh sì, dai primi anni 2000, quindi sì, sì.
4: No, ma dai primi anni 2000.
3: Eh sì.
4: Ma no.
3: Ma come no?
1: La radio tutti questi anni è che.
0: Allora, io ho cominciato con Radio Nuovo nel 2012.
4: Io nel 2015.
0: Ecco. Però dopo io, come Paola sa, io diciamo che ho avuto un periodo sì, poi no, poi sì, eccetera.
1: Sì.
0: Radio Fermo 1 e altri emittenti, io ho fatto sì, un po' il vagabondo delle radio, cominciando nell'87 dintorni.
2: È stato anche allo zoo, una puntata allo zoo è stato.
3: Sì, un'ara.
0: No, no, allo zoo mi trovavo a Rimini, che c'era una sede di Radio 105.
2: Ah sì?
0: Che tra le quali. E tra le quali c'è anche il palazzetto dello sport, che si gioca a basket a Rimini, e lì si chiama il 105, vabbè, nel palazzetto.
2: Ah, io credo fossi andato allo zoo di Falconare.
0: No.
3: Anche.
4: Paola, io ti ringrazio, mi fanno piacere le tue parole e sono contenta che la mia voce ti dia serenità,
1: sì,
4: gioia,
2: pace.
4: Sì. Pace.
1: No, comunque a me, cioè io rispetto tutti il personale di questa radio.
3: Grazie.
4: Grazie.
1: No. Tutti li rispetto e ascolto, se non posso chiamare però ascolto. Stasera un attimo mi sono alzato, ho detto beh, adesso faccio però volevo fare un saluto e sto prolungando la cosa.
0: Tranquilla Paola, stai, rilassati.
1: Sì, però sa che
0: sì.
1: Se la gente vuol chiamare
0: non c'è problema, perché
4: c'è un'altra linea.
0: Tranquilla. Qui allora nella chiacchierata, Paola, noi qui siamo fra amici, d'accordo? Quindi non certo, ti fare il problema se ti prolunghi o non ti prolunghi. No, non siamo come altre trasmissioni che quasi chiudono il telefono in faccia, quindi questo mai.
1: No, non è questo, sai che è che a me non piace stare tanto per le lunghe, ma lasciare lo spazio, perché sai, gli ascoltatori ne sono tanti, eh?
0: Ma guarda, allora
3: ci fa piacere, ma ci fa piacere allora, ascoltare come, anche te.
2: E allora sono sempre di più numerosi, eh?
0: Allora, come dicevo prima, molte persone, Paola, che forse sì, allora molte ci ascoltano anche utilizzando strumenti, come sappiamo adesso, di domotica, e parliamo di Alexa e di Google,
1: sì,
0: perché molti non sanno andare su internet, e quindi utilizzando questi strumenti molte persone ascoltano la radio per via della loro per la ricerca della compagnia, quindi
1: certo,
0: questo posso anche appurarlo, quindi è così.
1: Sì, no, lo so che è una compagnia, perché conosco parecchie persone
0: già. Allora, vi dico anche una cosa, forse voi direte che c'entra la pallavolo con la radio, ma trovandomi diverse volte a seguire la partita Trento-Cucine Lube a Trento, Mi si è avvicinato il presidente del Trentino Volley e mi fa, mi fa: ma tu non sei quello che sta il giovedì prima quando si, a Macerata, dice, a fare il notturno?
2: Ormai è famoso,
0: Gianni. Allora io ho detto sì, dico, perché? Dice: ma tu, dice, non sei l'amico, dice, di Massimo Righi? Il, e lì c'era il presidente di Lega Pallavolo.
3: Ecco.
0: E ci siamo messi a chiacchierare, mi ha detto: ma tu non c'hai a che fare, dice, con gli amici di comunità di Capodarco? Dico sì, dico, perché? E insomma, alla fine è venuto fuori che lui veniva spesso a vedere il Gran Premio di Capodarco, tu pensi?
3: Colpa fu della pallavolo.
2: Eh sì, e questo, cioè, non ci siamo andati a vedere questo campionato della Capodarco,
0: Il Gran Premio. Anche per, no, l'unica, non ci siamo andati perché,
2: perché,
0: a parte
2: Gianni,
0: che,
2: spiega un po'.
0: Allora, a parte che mancherebbe il personaggio che lo dovrebbe spiegare, però comunque, vabbè, non facciamo nomi. E la seconda, non ci siamo andati perché gli italiani purtroppo ultimamente non ci danno soddisfazione, e questa non è la bella cosa. No.
1: In effetti,
0: cioè, vedere, allora, vedere un Gran Premio che vince tutti gli stranieri, Paola, per carità, io non dico che il ciclismo, però vedere almeno gli italiani arrivare al secondo o al terzo posto,
1: capisco, come no,
3: Le cose vanno così,
0: cioè alla fine siamo delusi del semplice fatto che non ci sono nomi altisonanti come
2: Cipollini,
0: Chiappucci, Fondriest, Moser, Saronni,
3: Il compianto Pantani, soprattutto.
0: Pantani non l'ho mai conosciuto, ma Chiappucci, Fondriest e Cipollini, sì.
2: Di persona?
0: Sì.
2: Visto Gianni?
3: Grande, grande.
0: E cioè, ho avuto questa occasione con loro perché alla comunità di Capodarco, siccome arrivavano sempre le biciclette, quelle di test, di prova, e sono arrivati anche i tandem, e siamo andati a fare un giro con quelle biciclette in fibra di carbonio, ragazzi, stupendo, abbiamo fatto fermo a Mandola in una velocità, ragazzi, indescrivibile.
2: Hanno fatto il record
1: a Mandola in una velocità.
0: Sì, io mi ricordo che c'avevo con me Chiappucci.
2: Pensa tu.
0: Allora, io ero quello che lanciava e Chiappucci era quello che proseguiva, e quindi praticamente mantenevamo 95 pedalate al minuto a testa.
3: E... povero Chiappucci.
2: Ma sarà vero?
0: Sì, sì.
2: No.
0: Ma guarda, parliamo tra il 98 e il 99.
2: Allora è vero.
0: Se il 98 99. Erano anni in cui
1: la Mandola è salita. No?
2: È abbastanza.
0: Però sai, con quelle biciclette fatte lì, che poi addirittura avevamo 12 tipi di marce.
2: 12.
0: Sì.
3: Numero perfetto.
0: Perché essendo un tandem ce ne avevamo 12.
2: 12.
0: Sì. E quindi potevamo veramente, ragazzi, ci avevamo una cosa spettacolare.
2: Vabbè, io parlerei di calcetto a sto punto e chiudiamo la serata.
4: Finiamo l'anno prossimo.
3: Esatto.
0: Solo che adesso
3: il tandem,
0: allora,
3: torna
0: solo che fisicamente
4: argomento parliamo di Gianni e
0: no, solo che fisicamente purtroppo, ragazzi, sono knockout.
2: Okay. Se tu sei knockout. Ok.
3: Chiudiamo la pietosa parentesi.
1: Allora, Paola e signori, vi saluto. Bene. Ascolto sempre, non solo stasera.
3: Ok, grazie ancora.
1: E saluto tutti gli ascoltatori, questo l'avevo dimenticato.
2: Sì.
1: Tutti
2: quanti, nessuno escluso.
0: Esatto.
1: No, nessuno escluso, certo. E tutti voi.
2: Bene,
0: grazie. Ok, grazie, un abbraccio.
3: Buon divertimento, Paola.
2: Ciao Paola. Ciao. Resta con noi.
1: Buon mese di settembre.
0: Domani.
2: Dopo la mezzanotte.
3: Nostalgia di settembre. Ciao.
1: Bye.
0: Infatti
1: ciao.
0: Dopo
4: Paola.
0: Per chiudere ascolteremo settembre di Antonello Venditti. Infatti.
4: No, non è vero. No, per chiudere abbiamo una canzone dedicata appunto
2: al nostro patrono.
4: Patrono, che è San Giuliano l'ospitaliere, quindi non cominciamo
2: Gianni,
4: a dire
2: Gianni non è zecca ora.
4: Altre cose.
3: No, siamo seri, stasera siamo seri.
0: Sì, vabbè,
4: allora, io andrei con la sigla. Andiamo con la sigla. Intanto Gianni riprende fiato.
2: Sì.
4: Si è sgolato.
2: Senti il calcetto, Gianni.
4: Con il farfallone amoroso.
2: Vai.
3: Sì.

per montagne e per valloni, con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischione. E non piovrai quei pennacchini, e non piovrai quel cappello, e non piovrai

0: Hey.
1: Bene, bene, quindi ritorniamo a noi, ritorniamo alle nostre, ai nostri ricordi, alle sigle dei cartoni.
2: Sì, allora io mi ricordo benissimo Occhio di Gatto.
0: Ma dai.
1: Adesso mi hai fatto cercare la Bruno Tigre.
0: Ecco, bravo.
1: Prima perché mi cambi, Gianni?
0: Gianni, perché non devi cambiare?
3: Perché Gianni è spiritoso, è dispettoso.
1: È dispettoso, stasera è dispettoso.
0: È dispettoso.
2: E certo, perché io devo fare... nel ruolo della trasmissione, io devo essere quello che sono, cioè lo spiritoso, giustamente.
1: Io ti accontento, quindi tu farai lo spiritoso, io faccio un'altra cosa.
0: Brava.
2: Esatto.
1: Comunque, devi sapere, caro Gianni, che il primo cartone animato della storia è praticamente
0: Gianni Pinotto.
1: No. Praticamente è il Fantasmagorie, è un cortometraggio in bianco e nero creato dal regista francese Émile Colle il 17 agosto 1908.
2: Pensavo tu.
3: Che marveglia.
0: 1908. Beh, io direi di passare qualcosa di un po' più recente.
1: Allora, io passerei all'uomo tigre, però prima di passare all'uomo tigre volevo sapere da Gianni. Tu ti senti più Gianni o più uomo tigre?
2: In che senso?
0: Uomo gatto,
2: cioè,
1: uomo gatto.
3: No, se la domanda fosse posta al femminile, io saprei chi risponderebbe.
2: Allora,
1: siamo l'uomo gatto, no? Ricordiamo.
0: L'uomo gatto, sì.
2: No, lascia perdere l'uomo gatto che
1: perché? Vabbè.
0: Perché lo conosci, lo conosci Gianni, lo conosci.
1: E vabbè, noi lo salutiamo.
0: Salutiamo l'uomo gatto. Che era di Porto Sant'Elpidio?
2: No, Porto San Giorgio.
1: Porto San Giorgio.
0: Sei sicuro?
2: No, è tuttora di Porto San Giorgio.
0: Allora, l'uomo gatto di Porto San Giorgio lo salutiamo.
1: Cioè, io sono.
2: Allora, cioè, il vero nome è Gabriele. Comunque, vabbè.
0: Gabriele.
1: Beh, io ti dirò, quando guardavo Sarabanda lo stesso, no? All'epoca.
2: E io ho conosciuto il papà
1: piccola,
2: di.
1: Gliela faccio dire una cosa?
0: Sarà difficile.
1: Io ero contenta di vedere l'uomo gatto.
2: E io invece ero contento di vedere Valentina.
1: Sì, lei è bravissima.
3: Valentina non è cartoni.
0: C'è Meloni.
2: Diversi mesi dopo.
1: Valentina era una ragazza non vedente che anche lei ha partecipato a Sarabanda.
0: Ma lei.
1: E
2: l'ha messo il tappeto.
1: Era molto brava.
2: E io diversi mesi dopo ho avuto l'onore
0: o l'onere
2: di avere il tu per tu con il papà di Valentina.
3: Ecco, sempre in mezzo in ogni cosa.
0: Mi conosce tutti.
1: Allora,
0: sa tutto.
2: Allora, quel famoso tu per tu, ragazzi, fu bellissimo. Perché fummo invitati a giocare un triangolare calcio 5.
0: Ecco il calcetto, eccolo.
1: Adesso mettiamo
0: Io andrei con l'uomo tigre.
3: Vai.
2: All'Euro Chocolate.
0: Pure.
1: Sì. Andiamo con l'uomo tigre.

0: Teresa.
1: Eccoci.
2: Siamo tornati.
1: Allora Andrea, mi chiedevi
2: l'uomo tigre, di che anno è?
1: Le informazioni su appunto l'uomo tigre.
0: Dedicata al mio cugino Gianfranco.
2: Sì, ecco. Questo è anni 80 dovrebbe essere.
1: Aspetta, ha debuttato in Giappone nel 1969
2: ed
1: Giappone. È arrivato in Italia nel 1982.
0: Anni luce.
3: Cioè, tu pensa quanti anni di ritardo, ragazzi.
2: Ci ha messo un sacco di tempo.
0: È venuto a piedi in Italia.
3: Considera che se io, allora, considera che io, se sono del 69, nell'82 avevo intorno ai 13-14 anni.
0: Sì, sono entrato io.
2: Sì, io.
3: Cioè, cioè, tu pensa quanti anni sono passati.
2: Io 91.
3: Quindi Andrea,
0: ti riporti bene.
2: Non ero nato, non ero. Ecco. Ecco.
1: Bene, cioè, allora, per chi vuole parlare con noi, 0733
3: allora voglio...
1: 75 75 Gianni.
2: Gianni, quando uno parla, tu non devi salsare addosso, capito?
1: E ovviamente diteci la vostra sigla di cartoni animati preferita.
3: Allora, visto che ti piace tanto essere un po' dispettosa, te ne segnalo uno.
2: Lo devi toccare.
3: Allora,
1: comunque Gianni, non mi parlare sopra, perché sennò a casa non capiscono nulla.
3: Allora, te ne segnalo uno che è divertente, ma te lo ricorderai, ma molti se lo ricorderanno.
2: Ma di cosa, Gianni?
1: Di cartone?
3: Sì.
2: Ah, bene.
1: Boh.
3: Che però so, questa era una serie televisiva, era Dolce Remy.
2: Ah, Dolce
0: Remy. Alle 5 del pomeriggio, il preferito di mia mamma. Per favore, però, non toccatemi
2: il Remy.
1: Però io volevo fare un regalo a Giovanni.
3: A me no?
1: Già te l'ho fatto.
3: No.
1: Sì, prima te l'ho messo 2 secondi fa.
2: Te l'ha messo Gianni.
1: Ecco, te l'ho messa la sigla 2 secondi fa dell'uomo tigre. Specifichiamo.
2: Giovanni voleva la canzone di
3: San là,
2: Gianni, no, non parlare sopra però. La canzone di San Giuliano voleva Giovanni.
0: Più tardi,
1: no,
0: più tardi.
1: Più tardi. Perché dovete sapere che io e Giovanni ci sentiamo spesso al telefono.
0: Ma sì, ci salutiamo.
1: Ecco, e quando abbiamo toccato appunto questo argomento, no, dei ricordi, dei cartoni animati, delle sigle, mi ha detto che lui ha nel cuore una sigla in particolare.
0: Sì.
1: Che
2: e
1: adesso
2: vi
1: farò ascoltare.
0: Sì.
2: Vediamo se la riconosciamo, va?
1: Sì.

0: ecco qua.
1: Sì, questo me lo ricordo anch'io. Che poi era Cristina D'Avena, ragazzi.
2: Sì,
1: e poi quella di Cristina D'Avena c'era anche quella allora. Vogliamo ricordarci Occhi di gatto?
0: Sì,
3: ti piace Occhi di gatto,
0: è un'altra cosa.
2: Il Medicia, perché io, anche se ero grandicello sui 20 anni, segretamente ci provavo con una
0: Costa Tommy?
2: Con una Licia, diciamo così. Allora,
0: ma tu eri più affezionato, no? A Giuliano, a Satomi oppure a Mirko Andrea?
3: Secondo me a Satomi. Dovevo con Satomi.
2: Veramente a Stefania, si chiama così. Stefania.
3: Sì. Già si percepiva Giovanni, un amico di Satomi. Si percepiva così.
2: Veramente no. I amici sono italiani, quindi.
3: Quindi tu gli stranieri non li.
2: No, nipponico, no.
1: Bene, allora, in che senso?
3: Gli stranieri non li tollera Giovanni.
2: No,
3: sono italiani, solo italiani.
2: Sono esatto.
0: Comunque.
3: Vabbè.
2: Sono gli amici italiani,
3: sono amici
2: italiani.
0: Allora,
3: ne vogliamo mettere un'altra di canzone?
0: Sempre
3: legata
0: a Kiss Me Licia.
3: Vai.
0: questa se la riconoscete.
2: Parliamo di amore? E amore sia.
3: E sì.
0: Satomi.
3: Satomi.
2: Cattivelli. Cattivelli.

0: Sì, Giovanni.
1: Allora,
0: tutto.
1: Giovanni.
0: Ti è piaciuta, Giovanni?
2: Non è male, ma io questa sera non la conosco.
3: No, no, neanche io,
0: ma
3: io.
0: Che esperti siete? Io non lo so.
1: Mamma mia, come fa? Hai visto sempre chi sbidiccia? E questa è una canzone.
0: Allora, no, questa parlaci di questa canzone.
1: Beh, la cantava Mirko, appunto, no? Mirko fa parte, il cantante della band dei Beehive, no? Questo Tommy, l'amico tuo, Giovanni.
0: Ti sattomava, eh?
2: Beh, io pensavo più a Alice, ovviamente.
0: Ma non lo so.
1: Io al gatto, Giuliano, perché era troppo forte.
0: Sì.
2: Ah, gli occhi di gatto.
1: Poi
2: ti
1: dopo c'era
2: il
1: padre, Marrabbio.
0: Marrabbio.
1: Arrabbia, occhio,
2: Ma sento negativo.
3: Guarda, sai che
2: riflessivo. Io mi arrabbio.
3: Cioè, guarda, se pensi queste cose qua, ma adesso a parte gli scherzi e tutto ciò.
1: C'è una telefonata.
0: Vediamo, va.
1: È Satomi, per me è
0: Satomi.
2: È Satomi, va bene.
0: È Satullo questo, eh.
2: Va bene, sayonara.
1: No, pronto?
0: È caduto Satomi.
1: E vabbè, dal Giappone non prende.
2: Esatto, no.
0: No, però non prende, no?
2: Però siamo che... onorati, ma pazienza.
3: Però che ne sai che in Giappone non ci stanno ad ascoltare, ragazzi?
0: No. Ah, sicuro.
1: Ah.
2: Allora, io so per certo che ci ascoltano in Canada, e quindi
0: sì. Okay. Io in Argentina so.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Bravi, siamo bravissimi.
2: Sì, mio amico Riccardo però in questi giorni è a Macerata, quindi ne approfitto per salutarlo. Ma lui di solito in Canada ci ascolta.
0: Un amico tuo.
1: Poi mi dicevi, Andrea, invece tu sei amante del...
0: Io Goldrake.
1: Ok. Allora adesso ti mettiamo subito la sigla.
0: Vai.

0: sono tanti che decidere belle.
1: Sono tanti. Adesso facciamo quelle, no, che ci piacciono, quelle che ci ricordano, no, il nostro passato.
2: Le sigle del cuore.
1: Allora. Le sigle del cuore. E questa invece, la prossima è la mia. Il cartone si chiama Rossana. Rossana praticamente è una bambina di 11 anni che lavora come una famosa baby star della televisione, attrice e cantante.
2: La sorella di Rossano, insomma.
0: Eh sì, Rossano.
1: La sorella,
0: certo,
1: di Rossano. Praticamente
0: c'è un messaggio di Rossano.
1: Ancora.
2: È un incubo proprio.
0: Sì.
2: Okay.
1: Rossana praticamente ha una vita molto frenetica, divisa tra set televisivi e poi ha una mamma adottiva molto stravagante e anche il manager Robby. All'elementare la sua classe è fuori controllo a causa della totale assenza di disciplina. E poi all'interno appunto della sua classe c'è un gruppo di bulli guidato da Eric.
2: La classe prima C, questa, la famosa classe che racconta di Maria Pia e delle sue inca.
1: Allora, Rossana decide di affrontare Eric e scopre il suo segreto, ovvero che il ragazzo è profondamente turbato perché sua madre purtroppo è morta dandola alla luce e lui si sente in colpa.
2: È una tragedia qui, ragazzi.
1: Ecco, sì, il padre è affettivo, mentre la sorella maggiore rimane ostile. Rossana riesce a scuotere Eric e tra i due nasce un legame fortissimo.
2: Candy forse è meglio.
1: Nel corso della storia dovete sapere che l'equilibrio di Rossana viene sconvolto appunto quando scopre che la mamma l'ha adottata e Eric le sta accanto e l'aiuta a superare il dolore.
2: Ecco.
1: Successivamente la serie si sposta dalle scuole elementari alle medie.
2: Pure la tragedia proprio continua.
1: E qui viene un'altra ragazza che si chiama Fanny. Che si fidanzerà in modo temporaneo con Eric.
2: Aia.
1: Perché dovete sapere che l'amore a quanto pare vince i due ritornano insieme. Quindi Rossana e Eric si fidanzano e si sposeranno appunto.
2: Ecco, telenovelle proprio formato cartoon.
1: Questa storia d'amore a noi ragazzine ci hanno
2: colpito il cuore.
0: Cioè, penso che lo sconvolto.
1: Satomi, adesso dopo ci parli tu,
0: Satomi, vai.
2: Ok. Arigato.
0: Vabbè. Giovanni, com'è nata sta cosa con Satomi?
2: Non lo so, è nata attraverso una chat.
0: È caduto?
1: No.
3: Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao Marco.
0: Ciao Marco, ciao.
3: Ciao, buonasera a tutti.
4: Allora, ti piace questa serata che stiamo facendo, Marco?
2: Stasera torniamo con Nini, Marco.
3: Sì, anche se ho sentito a pezzi, perché a tratti, no, a pezzi, perché dove c'ho la postazione, dove mi preparo io, riceve male sia il telefonino che la radio a modulazione di frequenze. Eppure c'è una bella radio multibanda che dovrebbe prendere, e poi mi dovevo montare un po' la mia mini attrezzatura, però ho sentito l'argomento e quindi ho seguito.
1: Hai un cartone animato preferito?
3: E quindi intanto ne siete quattro stasera, mi
2: stasera il vecchio gruppo.
3: C'è Andrea, Gianni
2: e Giovanni.
0: Giovanni, new entry.
3: Giovanni, sì.
4: Sì, che
3: Giovanni.
4: Poi tu l'hai conosciuto Giovanni in un pranzo, dai.
2: No, in realtà no, Marco, ti ho conosciuto attraverso foto.
3: Sempre qui.
4: Sì, come no, dai, tu c'eri come no.
0: Però era un po' in disparte, però.
4: Esatto, perché lui è. Noi lo chiamiamo affettuosamente il Don Giovanni, perché lui.
0: Sì, non andiamo oltre, ma. Non andiamo oltre.
2: Stavo cercando di rimorchiare le poche passabili che c'erano a pranzo, insomma, quindi forse devi scusarmi se non ho balato.
0: Vabbè, Giovanni, allora
2: ai musicisti.
3: Chiappone, no?
2: Sì, è vero. Mai la qualifica.
3: E quindi sì, ho sentito l'argomento, il tema che state usando questa sera.
1: Sì.
3: E se vi devo dire le mie preferenze dei cartoni animati, il primo era Topolino, perché era un grande personaggio, un investigatore che non
2: esatto.
3: è insuperabile.
0: Topolino.
3: Poi vabbè, Topolino, Minni
2: e Bassettoni,
3: una serie di
4: sì. Ma anche Pluto.
3: Anche Pluto, sì, il anche cane. Pluto. Però poi mi piaceva anche quella serie di Cucciolo Peppe Tiramolla.
2: Sì, anni 60.
0: I fumetti, qui parliamo di fumetti però.
3: Dei fumetti, sì,
0: sì, sì. Tiramolla, sì, sì, ne ho letti tanti di episodi.
3: E quindi
0: che ci canti stasera?
3: Quelli delle mie preferenze, insomma.
2: Quale sigla di cartoon ci canterai stasera? Sei obbligato dato il tema.
0: Beh, certo.
3: Vi sento male, però arriva male sto segnale.
0: Vedi un po' col pulsante. Adesso dovrebbe essere meglio.
3: Adesso sì, adesso
0: visto?
3: Sì, adesso sì.
0: Ci abbiamo un pulsante magico qui.
3: Beh, se non avete voi non ce
2: l'ha nessuno. Beh, non, magico non so, non funziona.
0: Ce ne abbiamo due. Con uno parliamo meglio, con l'altro facciamo delle cose incredibili.
3: Va bene, allora.
0: Che ci canti?
3: Allora, stasera vorrei creare un'emozione.
0: Sì,
3: quindi
0: wow.
3: Canto emozioni.
2: Che va bene. Ah, questa sì.
0: Emozioni.
2: Questa a me piaceva.
0: Emozioni.
3: Ci provo.
0: Vai.
4: Ok.

ascoltare. Un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando c'è della tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

Se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me. Ma nella mente tua non c'è, capire tu non puoi.

mattina, dove non si vede un passo, e ritrovar se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore.

prenderà pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non sono le offese. E chiudere gli occhi per fermare

0: bellissima.
1: Io posso dire di aver ascoltato stasera l'interpretazione di questa canzone in un modo diverso, realmente diverso, a livello proprio di ritmica, molto, molto più swing, molto più ritmata, perché
2: poi con uno strumento solo, insomma, gli devi dare come un po' più di movimento. Beh, poi la voce di Battisti non è che si fa.
1: Ma guarda, hai fatto benissimo, Marco, perché tutti in qualche maniera cercano di interpretare secondo i tempi e secondo anche un po' la voce di Battisti.
2: Certamente,
1: tu l'hai fatta a modo tuo, con una ritmica molto più vivace e con una interpretazione molto più giovanile, insomma, l'hai svecchiata.
0: Bravo Marco.
3: Bene, bravissimo.
2: Grazie.
4: Sai chi è che gli assomiglia tanto alla voce di Battisti, ragazzi, invece? Non so se vi ricordate Audio 2, quelli che...
0: No.
2: Sì, me li ricordo come nome.
4: La voce...
2: Sì,
3: è vero,
2: infatti cantavano proprio la stessa voce.
4: Tant'è vero che all'inizio io pensavo che era Battisti che faceva la voce degli Audio 2, invece no, però... Cioè, gli assomigliavano proprio.
1: Sì, è un periodo... Adesso qualcosa riguardo, sì. Comunque, molto beat questo.
4: Che faceva quella canzone, faceva... L'orologio alla stazione. Mi ricordate?
0: Poi si collega anche con il tema di questa sera, perché noi stiamo viaggiando, no? Stiamo facendo questo tuffo nel passato con le canzoni... con le
2: sigle,
0: dato
2: delle emozioni, certamente.
0: Esatto,
1: sì, con le emozioni di quando eravamo ragazzini, esatto, o bambini, ma emozioni.
0: Quindi si sposa perfettamente il brano di Battisti. Complimenti.
2: Certamente,
0: Marco.
2: Grazie. Allora, io faccio dei saluti. Allora, inizio sempre con Anna dai capelli rossi. Anna dai capelli rossi, un grandissimo abbraccio.
4: Che da diverso tempo che effettivamente non si sente, però comunque vabbè.
1: E c'è pure la sigla.
2: Il nostro affetto, i nostri saluti. Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trodica, Gianna PPT, Cecilia, e pensiamo sempre a nonna Lucia, nominando Cecilia, Elena di Venarotta, il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il ferroviere, Umberto Fratalocchis, Dolzini,
0: Rina,
2: Carlo di Osimo, non chiama, eppure sono andata a casa ad invitarla a chiamare, entrava prima a Radio Out, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Giuseppina, che credo sia tornata a casa, Anna dalla Germania, Rina di Tolentino, il generale, e un pensiero alla cara estinta Raffaella.
4: Che anche lei pure c'aveva una ragazzi, c'aveva una bellissima voce.
2: È vero.
1: Cioè, quando era schiera di amici.
4: Cioè, quando quando la sentivamo cantare, che lei arrivava nella trasmissione cantando,
2: sì, era una bella voce, sì, è vero. Bene, ragazzi, io vi saluto, invito tutti gli amici che stanno in ascolto ad entrare, buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Grazie Marco.
2: Ciao Marco.
4: Allora, dai, adesso vediamo che cartone animato ci vuole rifilare.
0: Adesso vi dicevo la sigla di quel cartone animato che...
3: Rossana.
4: Sì.
0: E poi dopo leggeremo il messaggio di Rossano.
1: Fratellino.
0: Sì. Rossano. Fratellino, vediamo cosa scrive.
3: Sono proprio curioso di sentire sto...
4: Ma io, guarda, io...
3: La sigla di Rossano.
0: Messaggio.
4: Io non lo leggerei perché secondo me è un po'...
3: È interessante,
0: dopo lo leggiamo.
4: Sì, dopo diciamo che è un po' sì.
1: No, io penso che sia un messaggio inquietante quello di Rossano.
0: Quello è per Halloween, ancora non... Ancora c'è tempo, dai.
3: Non è ora.
1: Settembre domani, novembre è vicino.
0: E poi dovete sapere che il 31 ottobre è il mio compleanno.
4: Lo sapevo.
1: Ma
4: lo
1: sì,
4: sapevo.
1: Lo
4: adesso dopo vediamo che giorno è.
0: È sabato.
4: Allora guarda, per quei giorni non prendo impegni, guarda, già mi autoprenoto.
3: Sì.
0: Perfetto.
4: Perché se no dopo, se io prendo impegni, qualcuno dopo si mette a piangere.
0: Se è impegnato festeggeremo dopo, anche perché prima porta male, quindi
3: è vero.
1: Quindi non spaventiamoci in anticipo.
3: Non spaventiamo Elisa più che altro.
1: Ecco.
4: No, perché, vabbè, non prendi, per quel giorno non prenderò impegni, dai.
0: Bravo.

0: non ci trovo.
1: Eccoci. E questa era la sigla appunto, sì, di Rossano, sì. Mentre Rossano che dice, Andrea?
2: Rossano stasera se ne sta buono, chissà.
0: Rossano dice delle cose interessanti. Allora io volevo dire che le battute più belle le stiamo facendo nel fuori onda, è una cosa incredibile. Vabbè, comunque Rossano dice questo,
1: sì, sì.
0: Ha mandato un messaggio. Elisa, spesso penso a te, ma devo dire che anche Giovanni non mi è indifferente. Non so.
3: Oddio, no, questo no.
2: No, no, no. No.
0: Ecco, Gianni è geloso.
3: No, no, no, no, no, no.
0: È geloso anche di Rossano.
3: No, assolutamente. No, allora, cosa io non so. Allora, la differenza.
0: È un gelosone.
2: No, no, la cosa non mi riguarda, basta.
0: Ecco.
3: Allora, io non sono. Allora, io non sono geloso.
1: Non so perché sto collassando qua dietro, perché. Sì. Praticamente Giovanni ormai si sa
0: è ormai impegnato.
2: Satomi
0: è solo un bello appunto. Allora Giovanni,
2: cioè io
0: Satomi.
2: So solo che ci stiamo giocando.
1: E non ho mai riso così tanto.
0: Satomi.
3: Allora, lei si è
2: ecco, torniamo a essere seri.
3: Allora, se lei che stasera ride così tanto, sai perché?
0: Perché Gianni, dici un po'.
3: Perché lei non lo dice, però quando vede a me, non si sa perché, ma pare che io gli do la carica dei 101.
0: Ma sarà vero? Non è vero. Vedi che
2: no,
0: è,
2: perché
0: non
2: ti scambia per il.
1: Casare.
2: Ti scambia per il Satomi. Ti scambia.
1: Sì, sì. No, io sto ridendo. Per il messaggio che ha scritto Rossano.
0: E Gianni, devi ammettere che non sei tu la star, ecco. Elisa, no?
1: Almeno io, siamo tutti
0: star.
2: Sì, sì, alla grande. No?
1: Sì, mi diverto tanto con voi, quello è
0: ecco.
2: Ecco. Importante, vai con la sigla, allora.
0: Importante divertirsi.
3: Allora, mo voglio vedere quando gli manco che non scrivo. Voglio vedere se dopo me pensa. Staremo a vedere.
1: Ma io e te siamo amici.
3: Lo so.
0: Ma Gianni non lo sa. Che
3: ma certo. Che
2: ecco
3: so.
2: Chi era dedicata la sigla di Alice Marco. Ecco.
1: Sentite, anzi, io qua ho. Heidi, Sailor Moon, occhi gatto, o è quasi magia Johnny? Che vi piace?
0: Io metterei occhi di gatto.
2: Siamo un po' di
1: gatto. Occhi di gatto. Heidi,
0: Sì, saltiamola Heidi per ora.
2: Heidi la salutiamo.
0: Per ora. Calma Gianni, si è strozzato.
2: Diamo appuntamento Heidi per San Giuliano 2027.
0: Sì. Okay. Dopo parliamo anche un po' di San Giuliano però
1: Sì, andiamo con occhi di gatto e poi dopo ci dedichiamo a San Giuliano
2: è un modo nostro
0: sì.
1: Esatto
3: sì.

0: pistiamo, no, no. No, noi no, però qualcuno no. Lo farà. Noi no, noi no.
1: Noi no, adesso, sicuramente no.
0: No,
1: qualcun altro.
2: Adesso io ho un po' da fare, poi c'è dopo
1: qualcun altro.
0: Va bene, andiamo avanti noi.
1: Cioè, vai a fare la spesa a quest'ora, cioè, adesso, cioè,
2: no, no, dopo lo vedrai, ma questione di qualche minuto, eh.
0: Senti, io potrei avere una richiesta importante.
2: Sì, sì.
0: Per un mio amico molto affezionato a questa canzone che non c'è più,
2: okay.
0: Gig Robot.
1: Ma come?
0: Gig Robot.
1: Ma l'ascolterà sicuramente.
0: Gli mandiamo... Anche non c'è più, ci ascolterà lo stesso.
1: Gli mandiamo un abbraccio.
0: Sì. Okay.
2: Allora adesso la mandiamo subito.
0: Va bene, posso dire il nome?
2: Come no?
0: Mio amico Cesare era molto affezionato a questa sigla. Vedevamo i cartoni animati insieme da piccolo.
2: Carino.
1: Ciao Cesare, siamo sicuri che in qualche dove tu ci stia ascoltando.
0: Ecco, speriamo.
2: Assolutamente sì.
0: Sì.

0: quantità sul basso disponibile.
1: È finita.
2: È andata.
3: Anche questo. Anche
4: sì, un'altra sigla che io avevo nel cuore era quella di Sasuke, il piccolo guerriero samurai.
2: E te ricerchi però Sasuke.
4: Sì, nel villaggio di Shogu.
2: Shogu.
4: E vai.
2: Marchiamola, cerchiamo. Sasuke. Sasuke.
4: Sasuke.
2: Sasuke oggi, Sasuke domani.
4: E Sasukiamo.
1: Sto preparando una foto.
2: Sì. Di Giovanni.
1: Di Giovanni, sì, sì.
4: Una porno foto.
2: Abbiamo la
4: prova. Che poi il vescovo.
2: Che c'entra adesso?
1: Pronto?
3: Niente.
1: Caduto.
3: Non era pronto.
4: Ma io so che ci ha cercato. Ci ha cercato Goblin. Si è rifatto vivo Goblin.
3: E chi è?
4: Questa notte.
2: Ecco, questo mi è nuovo.
3: E chi è?
4: Era quello che aveva quel tono leggermente folle all'inizio dei nostri contatti con il notturno, se ricordate. Ma questa è una notte particolare e quindi Goblin ci ha fatto avvertire la sua presenza.
2: Sarà andata così.
1: E tu lo nomini?
2: È Goblin,
4: è
2: vai.
4: Goblin.
1: Lui, dai. Pronto?
2: Ecco, no, era Sasuke.
4: No, questo è Goblin, sono
2: sì,
4: sicuro.
1: Andiamo con la sigla, poi
2: vai,
1: si
2: vai.
4: Goblin che faceva
2: calma Giovanni, non è successo niente, calma.
4: C'era Goblin, ok,
2: va bene.
4: Salutiamo Goblin.

0: Ecco qua.
1: No, perché è finita? Me la sono cantata, calma, come un pazzo.
2: Calma, calma, Giovanni.
1: Bellissima, no.
2: Lo abbiamo legato, abbiamo dovuto legarlo. Tu
1: perché pensi? La nostalgia? Perché?
3: Perché la nostalgia è canaglia.
2: Come? Bella.
1: Cosa?
2: Adesso abbiamo una prova schiacciante.
0: Mi piace, adesso.
2: Di Giovanni e Satomi. Insieme.
1: Ma con Satomi siamo solo amici. Ecco, mettiamo le cose d'ordine.
2: Ecco, è tornato.
1: C'è stata un'interferenza.
2: Ah, si è calmato Giovanni. Come ha visto Satomi, si è calmato.
1: Sì, sì, dovevo.
0: Adesso te la rimando, Andrea. Sì, questo poi.
1: Sì. Ah, Sasuke ancora. Bene, ancora
0: no,
1: Sasuke.
0: No, no, ti rimando.
2: No, no, Sasuke,
0: anche,
2: basta.
0: Anche tu la vuoi, Giovanni?
2: Ma mettila sul gruppo, sul gruppo.
0: Sul gruppo.
1: Ma sì, dai, arriviamo in Giappone, come no?
0: Allora.
2: Avete notato che tutti
1: amici
2: questi. Tutti questi cartoni sono tutti giapponesi, Giovanni?
3: Sì. Perché se allora parliamo di
2: come mai Gianni? Come
3: perché
2: mai?
3: Se parliamo allora di Shiro e Milan, del quale ne parla volo, perché vogliamo parlare anche Holly e Benji?
2: Ma parliamone.
3: Ecco, appunto.
0: Che allora. Mi metto?
1: Ascoltiamoli.
2: Holly e Benji.
0: Holly e Benji.
3: Ah, ecco, è arrivato il messaggio su WhatsApp pure a me. A
1: sì.
3: Posto.
2: È arrivato, è arrivato, è arrivato. La prova c'è.
0: Ecco qua, Holly e Benji, andiamo.
2: Holly e Benji.
0: Aspettate.

0: sicurezza, l'abbiamo rimessa.
1: No, ecco. No, no,
0: intanto Giovanni si è calmato. Possiamo andare, sì. Non tanto, non tanto.
2: Vabbè, perché Giovanni sta pensando a settembre. Okay, vabbè,
3: sì, perché quando c'è settembre io divento sentimentale.
0: Sì.
3: E la scuola
0: manca poco,
3: è la mia parte di sentimento profondo.
1: È un po' come se fosse l'ultimo dell'anno, dai.
0: Sì.
1: Un po' per tutti, diciamo, perché ma stavo per leggendo.
3: No. Poi esatto, in questo sono un po' satomato perché io a settembre andavo. Sì, sempre esami a settembre, riparazioni a settembre. La scuola mi manca, mi faccio male.
0: A me non manca per niente. Ecco. E a settembre non ci sono mai andato.
3: Ecco.
0: O promosso o bocciato, non c'è più di mezzo.
1: Okay, d'estate allora non si studia. Mettiamo il libro cuore, la sigla.
0: Mamma mia, sì.
3: Esatto.
1: Richiesta da Giovanni.
0: Adesso ci mettiamo a piangere.
3: Viva le lacrime.
0: Bene.
3: Bene.

0: Bene.
1: Non l'avevo sentita mai.
0: Io mi sono messo a
2: sì, io pure stavo inzuppando vari.
0: Sì, Giovanni pure.
2: Fazzoletti, insomma. Bravo, dedicata bravo, soprattutto ai bambini che frequentano il nostro oratorio nella mia frazione.
0: Va bene.
2: A tutti.
0: Che frazione? Che frazione? Possiamo dirlo la frazione?
2: Sì, saluto i miei compaesani di Piedripa.
0: Non fa comune Piedripa?
2: No, ancora no, ma chissà.
3: Comunque sai che su Piedripa è sotto il comune di Macerata. Io direi che visto che ormai siamo agli sgoccioli, direi di salutare tutto lo staff organizzativo di San Giuliano, no?
2: Sì, cambiamo decisamente argomento perché vorremmo.
0: Patrono di Macerata, però perché Giovanni si festeggia il 29 gennaio e il 31 agosto, lo sai?
2: Allora, perché praticamente vi fu una diatriba tra il clero e quella che oggi definiremo da due secoli a questa parte la borghesia, e quindi i commercianti, diciamo, volevano il loro ruolo di visibilità, e la festa da gennaio venne così posticipata al 31 di agosto, e l'onomastico rimase, mi pare, il 15 gennaio, se non erro, e il 31 agosto è la parte che riguarda quella più civile, insomma, quella più conosciuta, e ieri come oggi, insomma.
0: Certo, ma la papera con le tagliatelle quando si mangia? Agosto a gennaio?
2: Ma questo secondo il gusto del maceratese, comunque la tradizione fa sì che la papera venga mangiata ad agosto.
1: Posso raccontare un episodio?
0: Vai.
1: Quando ero piccola avevo vinto al Luna Park una paperetta, no? E questa paperetta praticamente dopo l'ho dovuta dare a una contadina perché stava crescendo. E questa signora, grandissima signora, praticamente mi ha detto: sai Elisa, è successa una tragedia.
0: È caduta.
1: È successo?
2: La papera.
0: Sì.
1: Ha detto: è arrivata la volpe, no? Guarda caso il giorno di San Giuliano, e l'ha mangiata. Che tempismo proprio!
2: Sì.
1: E lì praticamente questa povera papera
0: è sparita. Ma te l'hanno fatta provare a tagliatelle?
1: No.
0: Quello apposta ti sei arrabbiata.
1: Ti dico la sincerità, apposta. L'ho mangiata per la prima volta oggi.
0: Oh, e com'è?
3: Ma l'hai mangiata oggi nella festa di San Giuliano o perché l'ha fatta la tua mamma?
1: No, la festa di San Giuliano.
0: Per la festa di San Giuliano, cioè.
1: Sì.
2: Confesso che pur essendo maceratese, la papera non mi ha mai così affascinato.
1: A me
0: mi affascina molto la papera con le tagliatelle. Devo dire la verità.
1: Io sono amante degli animali, però purtroppo.
0: Ma anche il logo arrosto.
3: Allora. Io posso anche essere animale, amante degli animali, ma non è che gli sto molto dietro, questo sono sincero.
1: Cosa?
0: Sì.
1: Voi avete mai mangiato il sushi?
3: Non ci pensiamo proprio.
0: Sì, però non mi piace molto, purtroppo.
1: Non è un granché?
3: No, non ci pensiamo proprio.
0: Perché ho paura di prendere quel vermetto, l'anisakis. Perché siccome non è cotto, è crudo, allora ho paura di ammalarmi. Allora quando mangio sto un po' agitato e non mi gusto la cena o il pranzo.
1: Ho capito.
3: No, diciamo che ecco, non ci fidiamo delle cose crude.
0: E allora con Gianni andiamo alle sagre e mangiamo l'oca arrosto.
1: Ah, ecco, almeno quella è cotta.
0: Quella è cotta, è bella.
3: Alcuni però devo dire che parte di essere arrosto la fanno un po' bruciacchiata.
0: Bruciacchiata. E Gianni è appassionato di cosciotto.
3: Sì.
0: A me lascia il petto.
3: No, ma anche il petto mi piace, però dai.
2: Allora, diciamo che Gianni è anche appassionato soprattutto di cosciotte, insomma. Ma
0: certo, era sottinteso Giovanni.
2: Vabbè, adesso
0: hai capito.
1: Tornando a San Giuliano.
0: Sì.
1: Io vorrei lasciare la parola a Giovanni, perché così almeno lui fa una sorta di cappello per la canzone che andiamo adesso ad ascoltare.
0: Ce la introduce, diciamo.
1: Sì, di Maurizio Speranza, giusto?
2: Ricordiamo il nostro amico Maurizio, è stato nostro amico, grandissimo amico, musicista, e che ogni anno in qualche modo attraverso... fortunatamente un preziosissimo disco fa risuonare la sua voce e con questa canzone scritta da un certo Giovanni, cognome lo conoscete, e che in poche parole insomma racconta la storia di San Giuliano, insomma tormentata storia di San Giuliano ospitaliero e poi conclusa.
3: Ecco Giovanni, posso ricordare un piccolo aneddoto quando ci ritrovammo tutti e tre, io, tu e Maurizio, che io mi rimisi alle percussioni quell'anno e ragazzi fu una serata, no, era a pranzo, era stupenda la, che ci siamo messi a fare diversi con le percussioni diverse canzoni italiane eccetera, no? Lì al pranzo, cioè fu una grande giornata, diciamo, non di divertimento, qualcosa di più.
2: Ma con Maurizio ogni occasione era esilarante, speciale. Quindi io direi di andare con la sigla per poi fare una piccola puntualizzazione che piacerà molto a Gianni,
0: insomma. E allora facciamo sta sigla,
2: eh sì, andiamo
0: la
2: con la sigla
0: di San Giuliano,
2: la canzone di San

0: Pronti?
1: Allora, stavamo ricordando con Giovanni, sì, poi salutiamo tutti. Sì. Stiamo, ragazzi, è stato bello perché era tra il 2003 e 2004, qualcosa del genere, che ci fu la prova della strumentazione, arrangiamenti, di tutto quello che avete sentito.
2: Sì.
1: E c'era il sottoscritto che, come al solito, aveva la mano, diciamo, super dotata delle percussioni, ma dopo non ha registrato, non partecipai.
2: Fortunatamente, insomma, ci dobbiamo fare io e Maurizio. Comunque diamo appuntamento agli amici per il prossimo San Giuliano per svelare il mistero dei Cavalieri di San Giuliano, ma per ora Elisa puoi far salutare tutti e salutiamo tutti. Ciao!
3: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Hai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

lasciarsi adesso non fa più male. Non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.